Nüvel, de Tine Nolfi. In früder schwolazzen las grischas e tscheccas urainte s'urora. Ma l'ursum brives nu pon impedir alla lüne de crescer, fin che la es pleina rudonda.

Laura, de donat che druvi. Oz su entremessa se lamentaven oi che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in moins zon ro affreut, e sta svergaus, oi giun de daut che Laura se gli in sturna. Nies auch, in sabi, den ton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai? Se Laura fusco vossas lunas.

0: Las novitats de RTR.
1: La Bulgaria guadagna l'ESC con Bangaranga e la Svizzera guadagna il secondo al campionato mondiale de hockey. E les sis al microfono Florian Mon, bendì. La Bulgaria guadagna per la prima già dell'Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin plaza 2 se cente l'Israel. Cinque paesi hanno boicottato se per la partecipazione del paese ed è da una demonstrazione di plirs melis personas a Vienna la sonda. En la città di Modena, nel nord dell'Italia, in Omcerà, con in auto e in una folla di Jod, 8 persone sono venite blessate, 4 di quelle greve. Qual presidente della città dice l'agentura di novità ANSA. Sventer l'incidente all'Umdera d'un Trentons, un provato a fuggire a con in contente maun, plirs passanti hanno tentato perseguità e le dan podi retenere. La ragione per questa azione è neanche più clara. L'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO ha proclamato una situazione d'urgenza medicinale globale che provvede le infezioni di Ebola in Luganda e Congo-Kinshasa. In Svea con cui avvertire i paesi vicini ed attivare la GIT internazionale, comunicesse la WHO. In assai addentante bec in allarme da pandemia. Passa 10 persone sono morte per il virus, a 380 ulteriori persone e Ebola, più probabile la ragione della morte. Secondo vittoria per la nazionale svizzera del hockey contro la Lettonia, la Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del

0: trenader Jan Cadieu a dominà la partida quasi l'entir temp. En il secund jeu de la saire, ed eine piccina surpresa, la Slovenia batti la Cechia con 3-2 suenta prolungazion. La Svizzera dat il jendis di puspe incontro la Germania. En il final della Women's Super League dat in duel tante les Young Boys e Servet Chenois, sointe che les Brenaises avevan già gudignal in prim giaur d'eifer contra son gai con Treisedin, an les elles era gudignal giaur a chiasa con ina nulla. Che vuol dire che les donnes da Dibe an la chance de defendere il titel, dels giaus de final dels 25-29 de maig vale dentant Servet Chenois sco favorita. I successi an era les equipes de Balapesso Silvanes de terza liga di, a chiasa batten ils omens de Lumnezia il cingiavel de la tabella Gams, clermain cun 3-0. Tron Rabius giogor d'eufer contra il quart de la tabella Triesenberg e bat il club de Liechtenstein cun 2-0.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Jif, il 20 metri passano vels de Nivels, il termometro muss se meden fino a 10 gradi, a scuola fino a 14 e a quira fino a 12 gradi. Il jendisdi compara puspe de pli Nivels che portano er in qual uradi, il mardi fai aura variabile, bletsch vigni dentant mo localmein.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di vacuenza in le vie del pass Flüela, Spleia e Dalpsu.
2: Qui è in stato le novità.
3: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: que moi.
1: RTL. Musica non-stop. Concentre-te. Scoveri-te.

0: RTL Impuls.
1: Sì, la casa in Giardinaisa erella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da Valscovels e le baracche da Lain con case in forma da tour, il strais plans, schler, c'è da feu, chance da dormir e da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che sia sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci sono nuts co colonists, minchun a sfabriciaiva ses de casa in lain, giusto là in uccidera wanda per vivere. A mo otsum proels, gods ed alps, possess privat, e nasco pronuns possess comun. El sam per part man nu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credenzas e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exempel, telefonà ad un guian da Fideris, per nir a savair cicci veva tramis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, el zenge dinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in engedina, cerciazzo nozils tablazze le scrapendes ci dan verso lai, e qua van milions da man in man, e pers an ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazion tanter per, minchun va e fa la sia.
0: Impuls.

0: las novitats de RTR.
1: La Bulgaria guadagna il erste con Bangaranga e la Svizzera guadagna il secondo al campionato mondiale da hockey. E la siata al microfono Florian Mon, bendì. La Bulgaria guadagna per l'imprima giada il Eurovision Song Contest. La centadura d'ara ha persuadì tanto il pubblico, scuola giuria con la canzone Bangaranga. Sin Plaza 2 succede l'Israel. 5 paesi hanno boicottato e si prevede la partecipazione del paese ed era da in dimostrazione di plirs melis persone a Vienna la sonda. Il film svizzer The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentar a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche main co quella veng usitada main raccontata. Adoboli aveva surpia la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi francs dalla banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minc a lieu depuis il 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica si doste Francesco Maisano contro le rinfacces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Zurich di che lei ha adina comunità trasparente che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'Ospital ha approfittato di sias innovazioni. Plinavant benevente Maisano la nuova examinazione de sia lavur all'ospital a Milone, quella venia sclarir tot. In rapport dell'ospital universitar de Zurich eren faccia all'anterior manader della cardiologia operazions rischiades e la responsabilitat per 70 mortoris evitables. Secondo vittoria per la nazionale svizzera de hockey, contro la Lettonia alla Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadjer ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo gioco della sera ha dato una piccola sorpresa. La Slovenia ha battuto la Cechia con 3-2 su interprolungazione. E la Svizzera ha dato il 10 di puspen contro la Germania.

0: En il final della Women's Super League dat in duel tranter les Young Boys e Servet Genoa. Senter che les Brenaises avevan già gudinia l'emprem giaordeufer contra son Gai con Treisedin, an elles era gudinia il giaordeufer con Inna Nolle. Co vuol dire che les donnes da Dibi han la chance de defender il titel. Als Jaus de final dels 25-29 de maig vala dentant Servet Genoa sco favorita. E successo an erano le equipe de Ballapé sur Silvanas de terza liga di a Chiasa batten il Zomens de Lumnez il cingiavel della tabella Gams Clerma in cun 3-0 e tronera Bius Gudogne Ordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg con 2-0.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Gifil, Sventomedì passano velze de Nivels, il termometro musse en sur selva 12-16 gradi, en lenge di notte 10 gradi, ed en la regione de Quera 12 gradi. Il jenisdì comparen pus per velze de Nivels che portano in qual urade il Sventomedì. Il martedì fai aura variabile, blech veni dentant molo calma in.
1: Vias e traffic.
0: Il Puzzle San Bernardino sarà promotivo di sedirtat e con noi fesi da fa quinz in les vies del Pass Fliele, Spleie ed Alpsu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Kunt scoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: más.
1: Mes Radio.

0: Las novitats dall'RTR.
1: La Bulgaria godogna il est con Bangaranga e la Svizzera godogna il secondo giro al campionato mondiale di hockey. E la socia al microfono di Florian Mon. Bendì. La Bulgaria godogna per la prima giada il Eurovision Song Contest. La centatura d'ara ha persuadì tanto il pubblico con la giuria con la canzone Bangaranga. Sin Plaza 2 succede l'Israel. Contro la partecipazione del paese ai da protestes, 5 paesi hanno boicottato l'ESC per da quai ed ha una demonstrazione di plersmelis personas a Vienna la sonda. Il film Schweizer The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta la storia del banco Kweku Adoboli ed analizza critica main co quella vien usitada main raccontata. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita da 2,3 miliardi di francs della banca UBS Loan 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires Mink a Lieu de Pil 1985. In una intervista con la NZZ della Domenica si doste Francesco Maisano incontra le rinfacce in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario de Turic di che l'ha adina comunità transparent che tutte le operazioni con metodi innovative siano documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di sias innovazioni. Plinavant benevente Maisano la nuova examinazione de sia lavur all'ospital de Milone, quella venne a sclerir tot. In rapporto all'ospital universitario de Turic, rinfaccia all'anterior manada della cardiologia operazioni rischiades e la responsabilità per 70 mortoris evitables. Secondo vittoria per la nazionale svizzera da hockey contro la Lettonia alla Svizzera guadagna con 4-2. L'equipe del nuovo trainer Jan Kadje ha dominato la partita quasi l'intero tempo. E nel secondo giro della sera è da una piccola sorpresa. La Slovenia batte la Cechia con 3-2 senza prolungazione e la Svizzera dà per spiegare gli indici incontro la Germania. E nel finale della Women's Super League dat in duel tra le Young Boys e Servette Genoa, senza che le Sbranaises avevano già guadagnato il primo giro Ordeufer contro Songhai con 3-1, hanno era guadagnato il giro a casa con 1-0. Poi vuol dire che le donne da Dibe hanno la chance di difendere il titolo dal giorno di finale del 25 e 29 di maggio, vale intanto Servette Genoa come favorita. E successo erano le equipe di Ballapé su Silvanas della terza Liga G. A casa battono il Zomens dell'Umnezia e il Cingiavels della tabella Gams Clermain con 3-0. E Trun Rabius, Giogordeufer contro il quarto della tabella Triesenberg e batte il club

0: Liechtenstein cun 2-0.
1: La meteo.
0: Oder sie dort sul Jifil, so enden mit die passen Welt den Nivels. Mit Thermometer muss en zur selve 12-16 Grad, en lenge die Note 10 Grad, den Region der Quere 12 Grad. Il jendisch die kumparen puspit de pli Nivels, geporten in qual Uradil, so enden mit die. Il mardi fai aure variable, bletsch veni den tant molo calmein.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sedertà. E con noi vedete di fare quint sino alle vie del pass Flüele, Spleia e Alpsu.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR Vita e Creta.
4: Ja, presch do nin mit schir da dela las davosas emdes. E dann las medias e reit sociales, alle per fin sur vegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdes an so pruoda salvar la balena, spir la costa se somla terra tudestia.
5: E kreitsche no mans vain propzio l'impression o eschen forza superior, per kreitsche no vain un certo intellect e vain l'impression da poter salvare il mondo allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa è un'ambivalenza fic difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto.
4: Ken den Anna Matisse del Parc National Schweizer. Con ella tematizzain sente la vita creta da dots per ceci in destin di una suleta balena come ovo sceglia antanci otter animals survignan pipaca compassion e per ceci para difficultos da simplemente lasciare esser natera. Al microfono az accompagna durante quest'ora Andrina Caprez per citerlez RTR. Jetzt ja weis in a bella domenica.

0: RTR Vita et Crête.
1: Las devosas emdas passava strauschende, seins etchens la fis in scontrada, an las medias, nis a las reiz socialas.
2: La situazione della balena con Goba, che da pin mais ad inepuspe stata bloccata en la Mar de l'Ost, sei bec samidada.
3: Der gestrandete Wal in der Ostsee ist nämlich in kürzester Zeit zu einem riesigen Medienereignis geworden. Tausende verfolgen die Aktion online, sie kommentieren, sie posten auf Social Media.
1: Ma perché ho in destin singul da che animal occupò se fitch, an tant cits destins d'animals da nitz, ni tals ci vignan du vros per experiments, ni scira stein an la mar, its destins di d'animals ci en exposts alla polluzion ci nox gerstiangs ca giunain de per de, interessation strosch. E perché va in nous gerstiangs fa deia con la scereser natera natera? Scucitz experts ad expertas vevan proponi schon lanciata.
4: Wir gehen fest davon aus, dass das Tier dort verstirbt. Wir haben nämlich zusätzlich dazu einen Wasserstand, dass es immer mindestens um etwa 10, 15 Zentimeter absenken wird. Wir müssten ihn so massiv animieren, was aussichtslos wäre, weil er die Kraft nicht mehr hat. Und die Erfolgschancen sind so gering, dass wir das als reine Tierquälerei empfinden würden. Der Ansatz der maximalen Ruhe und der Respekt vor der Natur gebietet es auch irgendwann dann mal, ihn gehen zu lassen.
1: Talas dumondas eticas tracta la veta creta da dots e dalla cerchia da raspostas gianza cun Anna Matisse, ci lavura pi Parc Nazional Schwitzer e cacedra ad er stada blersons ad alp cun vaccias porza gallinas ed era cia la compognan animals, dus giaz. Ed er ella vegia perseguito un po i cas dalla balena antera tudestia.
5: E Kreitsche ist Steve Botnir konfrontiert con la balena e na observa in postüt al Kommandement. Kurci strateva dalas primes provas da tnair in vita questa balena. Da vo stossa dir averte manch mes nü quai massa bler. Jena propce be surjvola als temas, als titels e visci sun da vo efnes amo duna lander via con amo pü grondes impegns per salvare la balena e navara manch. Nö pü propcia perseguita concreta manch.
1: Tieni stada das vossas ponderaziungs anche conex?
5: E pens ci resplende qua c'è na giusta ditta, il prüm dere occupada, aveva mala vita per questa balena ed in sicura dere per mai qua un nonsens total. Per qua ne forse schmista da leer las gazettas o vera filmins scocci provano se da salvare questa balena.
1: Os tot ipotetic, nox creainspert im Mond fiktiv, no ci Parc National Schwitzer, no ci vox Luvrez, cum finescia cula mar. Nox vessans os cosen ca territori di Parc National exacti in madem scenari, cun ena balena, ci vimbe plean avanta, becian avos. Cenis fac cun elas in ca territori di Parc National?
5: Qua fus veramente un bel scenario per cecia in odes in giunas grandes discussions. No ant il Parc Nazionale no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir una bestia sco una balena ci fus fictiv manch allur del Parc Nazionale fus in stall stadi si as observessa. Forzas fessa amo per scrutazione, se guardes ci profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in unes de salvare ningiun din per sé, issa surlascia alla natura, di mena fusa stat fitch simple.
1: Dati da cascas somigliains, antipark nazional.
5: Somigliains ci de da salvare, o sa l'impression ci sa da salvare singulas bestias na, forza al cas somigliant es con las bestias rapazzas grondas, ci deser una gronda polemica, anche las al dret da star quia, ston quelas star quia, ci vol evader elas, ci vol proteger elas, a se la eser una roba fitch emozionale, ce noant il Parc Nazional va ner al privilegio de poder observar, senza star dir, es quel luf o sabun o nosch.
1: Ostatis sein Mond ist aktuell manchmal blers Problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la Massentierhaltung, ni experiments d'animals, ni schisteinter las balenas, delfins a balenas, ni otter animals salvadis, jit vignan tignis per zoos an fermanza. Per ce oggi ist die destin singul da che animal an Germania survenit tanta attenzione te nor vox.
5: Qua è il punto in Europa che non sai ne proprio da nemmeno declarar. Una forza è che è una bestia fig grande. Una balena ha esser forza dell'evoluzione na una balena una bestia un po' più intelligente. Scocci dicen ci sa l'impressione si qua tocca a mai. E non sa precisa, penso forse è essere in una roba mediale, ci ha cominciato a cifra in una certa dimensione. Heisco con altri temi ci vengono so la zu delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è ne perseguita fino avanti.
1: Der Calabalena è ni proplessas già da far libera perché la possa annudare una vossa senza la mar, malgrado do vux d'experti e experti che hanno detto semplicemente lasciare composti animali, che sia meglio debole, per fin ci sia maltrattamento di animali, da fare senza c'è, che stessa lasciare fare la natura che ce la fa. A medem time pensa formata sgruppazions che un per morte fengli salvar che la balena. Perciò i cristian fa deia da lasciare essere natera?
5: Questa è una figa buona domanda. E credo che non manz va in proprio l'impressione o esce in forza superiore per cui c'è non va in un certo intellect e va in l'impressione da poter salvare il mondo allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa è una ambivalenza figa difficile da ragionare, da sapere chi è il giusto e chi è il torto. E penso la balena è per me da l'unico evento di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è qui per noi, va a fare un lento per bestie che ci toccano emozionalmente. E ho guardato a voi giusto quel dì al barometro dei pisseri dei grigioni dell'anno passato. Non è il prezzo della caccia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare. In per sé il problema attuale, il più grande, è il luft. Il luft è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, se piuttosto qui c'è la posizione del parco nazionale, non arriva a divadere tutto il luft, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande pisser, mostra te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E penso che in Germania, se ci può dare ora tanti raps, e si occupa talmente di una bestia singola, se non vai semplicemente a massa bene, e crea in un'altra lo, ci capita lì stesso in Lötzen, ci regna guerra, non si doda neanche ci desi intorno una balena. E credo che non ci far con noi ben stare. Non credo che ci far bene con, per tocco qua l'umanità, in per sé l'umanità qui è per noi. E credo che è una grandissima differenza.
1: Potesse dare un nome agli animali di una rola. La balena è nita nominata Timmy. La referenza la Vishnanka Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata dal premeda.
5: Hai ci dai nome di una bestia, vuol dire ci sono relazione con una bestia. As è don pur un nome di una bestia, c'è una fiducia o niente di una bestia, quella entra in mia vita. Esco c'è c'adra, non don in giù nome di un cemoc che vede sulla bleis. O c'è dera d'alp, devono le svacce su un nome. Le zialine per parte perché ci non devono darci una voda, le zialine al paur, ma le ciuccole, se non sapevano, ci vengono in baccerie, non vanno mai dato un nome. E ci dà il nome di una bestia, ma un nome fittivo, ma ci dà ad una bestia il nome di un umano, per cui proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dà ad una balena grande il nome Timmy, o se non in herzig di una bestia piccola, era per me schon un po' fitto strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quels noms dat hier exempel so di Grisung, per exempel, cu ci vevan si urs J.J. Doos, vevin no monokel L'umpaz, era da viadi dume la cingia na giadegna, a tiz lofs ans foche, per exempel, pi pagnir, quiz animals da rapigna grons, can sainta be ple, oz, grond.
5: Also er kreiert ja quasi der Probe, kuscht Prümwurs, die Archiv kuscht nom. Hei os is a schöne grande Quantität der Bestes, die wenn ne wana dünne der Tier Archiven nur Nummer. Da Perskutation, die disklär, die wenn Genetika manch perseguitats o observats. Però mai para qua Erbunschi nus da os a noms a totlas Bestes. Perché tja, de normal is isch desamo Bestes um Bestes e no Manns isch no Manns. Pensla, da isch schon amo ne Differenza.
1: Anna Woster la Balena, la oi para do squitch sen persungas involvadas tion s'exprimia uscheia da lascher star in animal a tion survenia lora da commentaris nos am finem para schmanachas scu valitets gen?
5: Quais er un trat fitch uman. E crai la piglia der cella parallela con no del Park National no va nü avant Wat duzons, wenn ein Jügel trüpp del Forn, der Lufs, ci deren per part ein Teil Park National, per part der Dorl Park National, qua dat nüna granda Polemika, per qua ciel ques Lufs an irschtier pa bestes de nütz. No del Park, wenn natural magit no fein nüllen, no observein, e otters deren Claire de la Vis ci des desdrür quel trüpp. Ques lura stat nüna Decision Politica, ci no della war del Park stein akzeptare, no dios appunto nö, bun o nosch, ma no wein Tschüff, della war della Protektion della Natura oder der Aktivist della Natura grandes im Natschas, c'è non lasciain prausche als, c'è il Park sia inaktiv, c'è non fece nulla, c'è quai non ien somana. E là an tüff certs Exponenz del Park National im Natschas, c'è an dit, wo steht's Meter 1, der Cella ward deren als Adversaris dels Lufs, c'è an dit, beperi del Park National daia quais, e non stessens Meter 1 per far als, die mena no kun far nulla deren Exposts de totes dus wart sie pro e contra con fitch grandes paroles fina im nachtas. Also ein Klee qua fitch bein, c'è qua scapitar pro la balena, ma e non in Klee c'è qua vim fat.
1: Aber entrat uman, anche cas.
5: Hai, e pro flurmice tanter da stipgiar, perce fan als umans qua e eve in lura d'un impai nella conclusione c'è questo essere una malcontentezza personale, ci sto lasciarore in versi in cinotter, ci si surdomanda con questi problemi ci sa, ci non svezza surora e su letto non rive da salvare la balena di me ne ha fatto tantuna o questi non vogliono salvare ma qua non è sbaglio possibile per qua ci si forse surdomanda con la tematica o forse con alcune stemme e non sa declarare otter, però becul sa in clet non arriva da declarare quella. Sarà una roba fitch emozionale.
1: Che emozionale ci ho procurò cianz les salvar che la balena ad dall'altra parte so, però sclaria cianz pudess deliberare la antras la mort, ma da dormantar era nina opzion perché ci dat becce na dorma per us un animal grond, ad i vali gicians niser becce cun na sprezza trasca la pel, ad in otra varianta fis toda sa giattar, ma ir gietzera nina opzion perché ci gli animal fis ben mort cun en sa giett, allora ans discuriva il moment da lasciare explodar la testa, a cons tant'er nidavent perché ci veserbe montò la morte immediata. L'alternativa più etica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e più etico da lasciare la natura essere natura né da deliberare gli animali con turmentar né mazzare.
5: Dal punto di vista del c'è dal Park Nazionale è ormai più etico a lasciare semplicemente. Però etica è sehr un bled fitch vast e kratsch dipende ferm in ci riguard ci sguarda. Se scoccia c'adra scena, per esempio, ferina bestia, si è per mai etica manch clair, c'è ti la stoss deliberar da ses mals e da cerciar, far una ricerca e da ti la copar alla fin, also senza ce l'hai da patir. C'è una d'alpe in una bestia, con una vaccia c'è per esempio rocciomma o ci desidera cupicci se è rotta la rain e se per mai clare ci non si lascia bei patire alla bestia e ha una responsabilità da ti la privare della vita, ce la non hai più da patire, però per una bestia veglia, come il cian per esempio ci aveva e se allora la decisione cura decida in no ce la bestia patisce massa ferm oppure non rivai non semplicemente più da vera ci una bestia patisce. e crei questa domanda da cura in drumanzare una bestia e cura lasciar morire è una greva domanda. E crei c'è da ci fare ferm con la coliazione ci sa con la bestia. C'è una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna diverse ans a mia vita e sa sco. Una bestia scosa per esempio la balena ci svezza be un quart momento forza. Però questa balena grande crea ci ha da ci far ferm col fatto ci des als ci non scagnosce, in giù non sa proprio c'è la pativa o quando c'è la pativa perché c'è no, o è almai na, c'è la prescrutazione da due bestie grandi non è così ben possibile sco, per esempio als c'è molto senti il parco nazionale o non sa erno c'è per bestie se crea c'è qua fa ora fitch bler. E per me personalmente in questo momento fu stato più etico di lasciar morire plan a plan e vera allora ci ci profitta da c'è da quella bestia che ci si invlida ci des fitch blers fitch blers bestie fitch pitchness o plankton ci profitta da vada durch eine bestia erst alla riva fu quando tra man stato un grande disaster con spitze se durch in avant ma war manche sagt fitch natural ci tocca anche l'ecosistema erst una bestia grande amore in ubiles bestie pitchness
1: a c'è dei al cacas della balena orsur della nostra società.
5: E crei alt is dure, ci fa da più effetto, se non vezza eine bestias grandes, sco bestias pitchnes. E crei ci schöne frille e olen, nu sta più bein, neanche non ti la guardaina. Sa bestias grandes vengen stierpades con cervi un best. Reagina no, se non si at, pigliene mure ciasi ti la maglia. Vise da forza da fatta, io guarda ce belin, ce buona ce cadra, ce leis mia iata. E non sa, no manz è schon oramai arrivato in un punto di vista, cioè non si confine forse più proprio dal tutto con l'ecosistema, con la natura, sco c'è la funzione. Non va in muda la natura in nostro sen, con fabbricare, con emettere cellur antilambiente, e crea c'è notte la va in forma, e non fu sen crea neanche più capabili di vivere proprio in una natura scetta. Di meno, e crea c'è non va in schon nostro lo, però in clei erce non va in forza più che del tutto l'incletta per la natura.
1: Che è stata Anna Matisse di Parc Nazionale Svizzer, ci è cacedra e ci lavora con la natura e con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, orzia perspettiva personale e professionale.

0: Nu sunt distantia Julie Fox, una cantautora de folk grijunga cun reis tessineses cun Ola Mer. Et ossa ninza ter las novitats dat etica e religiun.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Castemda è il cardinal svizzer Emil Paul Cerik mort an la Villa d'Etna da 79 anni, che o comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik è ni consecrò scu cardinal il 2023 antras Papa Francesc, ed al sei astoi sulet cardinal insomma ci vedia fac servec an la guardia papala, scriva kat.ch. Uscea avanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ante la Baselgia Cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segantirmont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Ter una visita an in università a Roma o el avertia da daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preoccupò per vedi indiver d'intelligenza artificiala angeras. Il Papa o appelò a studentes e students da s'engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giun, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: La veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se va inciam far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrestre o è una fegn.
1: A mia se vignu clar che ni stems in zemen che us in tiara è limitaus. Ja provon de gudè al temps com es genitors. Ci dic, scuels e non cheu.
0: Scucci Marlis Flepp, ci fa la punt tranter veta a mort o fac chegn, sentiz ein tizi splez en veia. Simen per tacts musica cun Alexia Marcus e T.A.S. Ius.

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Itat è una orazione ancuna scienta, ci roga per acceptanza. Che l'orazione è di teolog, filosof, scienziò d'economia da politica ed autore american Reinhold Niebuhr. E va uscea. Dia, dorme la calma d'acceptar las cioses ci sabet mi dar. I coraggi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfranzcer l'en da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, be friden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in grom pleit. Bo in cavaciunge. El temps de dots, no chi dat per mince situazione in a purgida, in program, ni in cusei, amblidainus mince ton, chi dat de moments, ni fases alla vetta, che non sto in semplicemente acceptare e realizzare. Certe situazioni, certi bezzi, nei cicli della nostra vita, se la un po' riparare, né mi dà. Noi veniamo confrontati con il fatto che non siamo un po' controllati tutto la vita. Mia mamma aveva detto, quel corso della vita? Ella, che aveva fatto di trasbiare, sapeva meno bene ciò che voleva dire di acceptare. Acceptare è bo recapitolare. Acceptare vuol dire prendere in conto la realtà, os, il momento, e da quel punto no creare una nuova via in futuro. Qui trova temps a mince persone a situazione anzi un processo. Acceptare ad essere per certi van meun en meun. Ad uscire va a io, qui già in peronze ne vos. A stiau ni stiu realizar che mes genitors venien pli veis, che lor cirp da vente pi flaivels, che les forzas laien su enter planet, a che bia causas che pareven avon naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, paciencia ed agit. Tic a tic, di per di. Mi acceptanza e bo venida sur noc. Nien prim reflex era de scacciar quals betratz a cui etamai condi, ah, qua vieni schon, e non svengiamo via a temps. Zucu hai dato in mai momento alla mia data. Io le di al momento che hai veramente realizzato la situazione. A me è venuto chiaro che non stiamo insieme che si intiara ai limitaus. Io ho provato a godere il temps con i miei genitori. Ci dici, quello non c'è. A con quel che hai acceptato e amrau alla realtà del zes, hai un giubia temps con els de gode, de seser sin beuna von casa a filosofa, de fabia als viadis insemen, de dia dels con bugien che hai els, e de deser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapien tif. Nus ven creau rituals insemen a ven gode unies temps. Per esempio, leggeva la vona dels od in codice e sventer centava la dels de mondes sur de la vita e sur de la morte. C'è bellezze temps, non amblidaivel. Oz, che il zain ele gis, a bupliceo dentro nus, hai una grande paese se sentel consolata ed ingraziaivela. Hai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custreivel. Nus ven naziau a creau el temps che nus ven giu. Ad acceptau al cuors de la veta.
1: I plezzen veia da Marlis Flip, ca tez ca stemda, perché ci astufiro, ainta la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots vo planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. Ancurt vo numnada mancia navant co cun arc musical, cun impressions della pi gronda festa da musica din mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da scensium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis am finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher da la nosa redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasci neira plet grijungas a grijungs ci fom part ag EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivar in grandios resultat la giftia sera.
1: Questa era la mia prima festa federale in aus Vainchons, e questa è proprio una festa che mi ricorda molto, che è un bello.
0: Il arte musicale porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicanti, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità della snow.

0: An la davosora vains a discuria dalla relazion di Carstian culla natera. Ascuti la balena an terra tudestia è davantada in simbol per quella relazion. Tranter compassion, controlla e l'idea che Carstian stoppia poter salvar tot. E nostra esperta, Anna Matis, maneggia.
1: Una domanda c'è mai fatta riguardo la balena Timmy. Es stata no füsse melder scho no umans scho l'umanità no piseres per un marnet per un spazi de viver per tot les balenes dendelas da tot les pesches senza plastic senza tössis senza kabel senza öla invece da giudiciar sur de una singula balena ci stausa per giuste per moment mal e crel spazi de viver da tot les bestias ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Matis potet strlar da tot time anche neda sin rtr.ch/audio e la a zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durant l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats da RTL.
1: Cardiolog italian se dosten contra las renfaces de Turic e passa 100.000 persone an visitar la Fantasy Basel. E les nove al microfone Florian Mon Bendi. In una intervista con la NZZ della domenica si doste Francesco Maisano incontra le randfaces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitario di Turic di che l'aia ad una comunità trasparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospital aia profitato di queste innovazioni. Plinavant benevente Maisano la nuova examinazione de sia lavura all'ospital de Milone, quella venia sclarir tot. In report dell'ospital universitar de Turic rinfaccia l'anterior manader della cardiologia, operazions rischiades e la responsabilitat per 70 mortoris evitables. Il film Schweizer The Narrative ha gudegnà il premio principale al Festival de Film Documentar a Minca. Il film tratta la storia del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche ma in coqua le vien usitate ma in raccontate. Adoboli aveva surpiato la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale de Films Documentaires a Minca ha lieu depuis il 1985. Cine 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel dalla 9 fin sonde, con un nuovo record per l'esposizione di films, geos, comics e cosplay. Orvonto le shows di cosplay hanno incentato visitatori e visitatori di nils organizzatori con blers costumes di figure d'anime, di geos e di films. La prima Fantasy Basel ha gelato il 2015 ed ha gelato 20.000 visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con droni. La Russia ha distrutto passa 550 droni, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca hanno almeno 3 persone morte, più chiese a un brigà, ed era in la Krim se in chiese di abitare venite donne giade.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle gifil, su entrambi passano velz de nivels. Il termometro muss in sur selva 12 fin 16 gradi, in lenge di notte 10 gradi, ed in la regione de Quera 12 gradi. Il lenge di comparen puspe de pli nivels, che portano er igual uradi il su entrambi. Il mardi fai aura variable, blech vedi tentant mo local main.
0: Vias. E traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. E con noi visite frequenti sin les vies del Spass Spleia ed Alpsu.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. RTL L'Arch Musical.
3: Ja, so stause waren schon contents, gau con mia musica. Sco giuve notte dirigent. Quina remissenza non in l'Idaivla, adesso io gudei, puspe, cumarà una voz, questo un contons, combi che è stato avanti un contons, adesso ci c'è grandios.
4: Ed è specifico, Flat?
5: Fic, fic, belle, sono tutte quante locche ci des, e c'è vast, e li stesso sono stretti tutti.
4: Ben organizzata, potrei ci dare un po' freit.
6: Die Leute sind sehr offen, sehr freundlich und man trifft einen Haufen Leute.
4: Ich bin viel grand, ich habe ein paar Stunden, ich kann die Aussage hier kommen.
7: Viel Bundesbestation.
8: Ich habe hier tot Beine in Quart Temp ab. Ich muss sagen, ich habe Platz, Musikant, ich kann sehr dünne Bälle.
9: Ich sage, dass

0: det er mere ejvel, det så går.
1: Fænomenel. Fascinant, grand e una bellezza.
2: Tutto il programma, tu constate.
3: Qua è bene 2026. L'ho ci des de spe 4 dits al Centro de Musica Instrumentale della Svizzera. Mes nomes Braide Anet e l'Arch Musical de Dots impromette tunes, impressions ed emozions della Festa Federale de Musica 2026. La Bienna era una pruna romanza di romanza. Tante volte era per i cadetti della scuola centunale a cuore. Il venerdì sera hanno suonato davanti alla giuria, quai ante la categoria di musica di trattenimento del Schellin Bass. Dirigente della formazione è Gian Stecher. Dopo la loro produzione, ma tante volte declarerà che ci sia il loro motto.
4: Non fai einfach musica con questo novine. Non sono Schiblers, ma è provato da fare tutto il stock, ossia Cittuna, einigermaßen bein. E qua hanno fatto, si hanno suonato, si hanno suonato a Dünna. E crei, c'è un sabato, c'è il plagiar sulla tribuna.
3: E tu hai una funzione dubbia qui per i cadetti, dirigere e suonare, se è stato Dünna o semplicemente ossia per quale vuoi che tu sei pagato o. E qual per questa formazione con te o scenas?
4: E non soltanto quando 34 anni e là erano 4 e loro hanno halt una suonare con e ossia non si più blers e fosse già l'idea che una volta c'è una star davanti e non sta suonare più ma tu non fai neppure qua ci risposava con sai
3: dirigere hanno visto suonare or della partitura che funziona?
4: Oh, e non si può marcare le linee, non si può suonare direttamente da voi. E non si può pensare a altri strumenti, da S in B, da S in C. Quello non è successo, ma non ha fatto qua una mince prova, allora vince eins.
3: Ma dai, c'è anche la sicurezza durante il suonare?
4: Boh, è Teil, c'è le registrazioni.
3: E le registrazioni? Quelle sono le avantmane. E se ci sono un giusto titolare, è stato il suo di Gian Stecher durante il talk di lezione della loro categoria. La prima parte della Jazz Cocktail Suite di Marc Jobourquin.

0: Quello di Roshin Leftok, quello da Shana Moins, per Robines Cinsotranar.
1: Usche Jan Stecher, de wo war so nal Tag de Letze und la Kategorie de Musik de Tretini meint. Die Skorüne neibe Kunel, din per se kun üne de les Musikantes de la Formation de la Schola Cantonala. Anna Rodigari de la Val Müstair, ele suna S-Horn. I Biene es per ella una Premiere.
2: Federala es la prima chanson qua, ma più piccina festa sono io già stata.
1: E c'è la tua prima impressione di questa festa qui a Biena?
2: È molto grande, è un po' stuta quando gli altri ci sono qua, ma è bello, è una buona atmosfera e fa piacere di essere qua.
1: Io sono giusto suonare, e sono Brian Andret, e sono in Saides. In una musica, in una piccina, potresti dire, ma in un ensemble di musica strumentale. Qual è la tua impressione? Qual è il vostro suonare davanti alla giuria?
2: Io ho l'impressione che si vada bene. Erse non erano pace pax.
1: E crei al suo orso, se vedevi una bocca, deren ci splettevano tutto per dare, forse deren impastuz, che usce pacchins per fare usce bella o buona musica. Che fa allora con una musicante che si vede che la giuria ha piacere?
2: Che fa naturalmente un gran piacere di vedere che la giuria ha piacere in posto con cui ci vogliono preparare, che è lungo e intensivo, le stocche ci vogliono suonare. E per questo è un molto bel risultato dall'alder della giuria che è buona.
1: E il dirigente Jan Stecher, causa che voi siete tutti i pacchi, mette avanti a una funzione dubbla, e il dirigente, il musicante. Come è che noi avere in cinque davanti, ci dirige di per sé in cinque ci suona e dammi c'è tanto mo in segno col man?
2: Ma per noi era questo giuria era un po' una sfida, non avere proprio un dirigente fisso che dirige ad una. Ma el fa che fich bain e el è un gran sostegno per noi durante il sunner e juda nu kun sunner con noi.
1: E che fa ora del sco dirigente forse durante le prove?
2: Le prove sono d'una ter lustiga, non vanno d'una algeria, ma ides scho ner da tnair kun e far e nulla dar loc e el prova scho ner da trarre noi in avanti e da far che non è una buona musica, non fa una buona musica, ma fa un piacere di dire alle prove.
1: E lui ci pretende una pruna?
2: Mi c'è Towns, perché va a sapere al cisceo allora piuttosto. Sennò è tutto in flotta.
1: La sua produzione è fino, si aspetta il risultato, il resumo della giuria. Che aspetta in modo questa festa qui a Biena?
2: Noi saremo qua e domani saremo da ciò verso casa. Ma è una mi allegro sull'atmosfera domani dove vedremo un peratro agli altri e un peratro di musica e di Teichler. C'è ciò che fa.
1: E dopo diamo un po' festa?
2: Dipende se non mangiare un po' cina, allora dove c'è ciò che non fanno.

0: Els cadets de la scuola cantonale de Cuera con Omens of Love. Un dels tocs de cerne de lur produzione ant la zona de silenzi ant la sala del Congress House.
1: L'arc musical. Il lieu per discors de musica.
0: Oz el puls de la Festa Federale de Musica a Vienna. E per organizzare una simile occorrenza, vola naturalmente in una pruna persona de volas colisses. Una de quelle è Heinrich Schier. El è oriunt de Dandiast e vive però fin già lönch in vicinanza de Vienna. In connex con questa festa, è el il responsabile pel sponsoring. Sco come membro del comitè d'organizzazione, naturalmente fici engagato durante le 4 dits de festa. L'istess però al c'è un momento di calma per brattare plet con il mio collega Hugo Scher. E tante volte, all'erquintà, che c'è il suo insomma nuova sua carica.
2: Venuti in quel posto, in quel caso che io faccio 1992 in una grande lotteria a Pietrelen per un giro di musica regionale con tre auto. Da piloi che venivo a discorrere un tic in una causa idiota da fare in una lotteria. Con un successo faccio qua, allora qua da reclame della Svizzera, io ho detto per esempio nel 2012 di aprile, 2007 di scuola, nel 2009 stavo a Bura, 14 stavo a Arvanga cantonale, con quello che ho fatto, con quell'esperienza non mi dico che da mondo mai per quella causa.
3: Du hast ja erklärt, dass Heinrich Jäh Part des Komitees aus der Sponsors der Rezensierster kam, als Chapau Engwe.
2: KMU ja, 6 Millionen sind dort bei, 102 Millionen Franken, als Budumendag, weil ich per ciò che c'è, che io mondo la reggenza di tutti i cantoni, quindi in più livello. Io sono amici cantoni, quello che stavo sempre, perché in prima la risposta è chiara, non sono convinto di una relazione, non sono convinto di una allora stavo per ciò che ho argomentato qua. Assente con quegli argomenti non stai chiaro e se lui buccione, ma però hanno immenso preoccupato da scrivere in e-mail a me, su da risposta per e-mail, quel già visto che accetta mai per in discorsi, quel piuttosto stau greve, tutti in avevano su per trattare in te cauto, senza per trattare che un musicant regenerescia circa 3-400 francs costa, se det quei 7-8 milioni di tonne, tocca 10. E noi siamo stati ridotti per quei interlacchi, na, frecce mai da Juque in Anamia zu wohnen. E noi siamo in una situazione con un Notfall per Wiener Mons, oder? Non è un Silienleu, a Schibi a Tem, weil io ebbo Giu per quei. E leu, wenn uns halt, lo studi in Pin riduzì il budget in quel 1,7 milioni. Da questo spero che qui venga bene in tocco il Davos. Biadanese, non so che noi siamo per la sicurezza, sai di terror, di cybersicurezza, di questo sono 2,5 milioni.
3: Biela, già c'è il mercato è della Zuras, non dell'industria di Duras, con questo rinnovo sostegno dell'industria di Duras?
2: Quella domanda è schon buschliet, oder? Questo è un fake grief. Lei è un speciale si gira mai in Biada Play. Biada, che ti ho usato il più bene in bocca.
3: In teufel di occhi, noi abbiamo scosso lettere a Monch, noi abbiamo in Flotkins, il quarto lungaggio che rappresentavamo. Una causa speciale che in Svesinigata è presente in placazzo, che il quarto lungaggio nazionale è presente. Da cosa è venuto qui?
2: Questa è una delle prime radunanze dell'OK, del Comitato d'Organizzazione, dove ho detto, io sono anche io per la linea di Monza, questa è per me chiara, perché non sto in essere da breite, da venire con la Monza in TP attivo, che tocca da che, ho già sapi che io ero là, in quell'OK. Adesso io, e quello veniva in TP busi male, io capivo sia sogno di play, ma tocca a noi, perché ho un buon risultato della lingua di Monza, a mia donna, la Brita, tu, Schier, tu, allora fatto quelle translazioni. Adesso, perché ho un buon echo delle translazioni di Monza, tocca a noi.
3: La fiesta va a stocca domenica sera, c'è la vursa al comitato d'organizzazione di Fasventeron?
2: Già la fiesta va a toccare domenica sera, con la fiesta finita, la rangazione e la sera con la siaccia sbagliata. Meno di dia prendono a vento tutto quel stendere, tutte quelle socce, altre note stendere, le socce, le maise, tutto quello che hanno a vento. In giustizia di me trovo il mercato di birra, tutto quel locale, quello che c'è un locale tutto insieme, quello che hanno detto, lavorano, non è sempre probabile tutta la notte, tocca in giustizia di me un lavoro. Se di quello che la scuola sappiano niente, se si dice, c'è chi ha, e ha massa lavoro intorno.
0: Spero gli organizzatori, però naturalmente le musiche sono da lì mare e lavorare vanno a poter venire a festa. Tanto tutti i dirigenti di Ligiens e Roman Caprez. Con la brasband Rich Rotkreuz della categoria Excellente, a lui tanto rotter diretta il talk Short Stories di Oliver Vespi. Il talk di lezione della categoria Excellente di Brass. Per sornire un'impressione della loro produzione, dat leine just el prüm in extract del Tag.

0: Els tuns che nomen giuste du di in a part o del toc Cambridge Variations, el toc de gara de la brass band Richard Kreutz, sotto la direcjon de Roman Caprez. La festa federale a Biena, schon in pein eveniment special per el.
1: Ja, io sono stato speciale in nervoso. Sai, voi sono stato boschi, voi boschi miseri con nervosità, dato ero schon in tec, oggi in tec de pretensione geschlag. Forse per qualche era per me la prima gara in classe superiore. Sco dirigente, ne, in sa forse schon in tec de pli. Squetch, ne, forse in il auto che mi rende più facile detta mi.
0: Uno cella ci juzza le uraglias in möt fitch exact, i lura prunas de musicantes e musicants ci san precis per ce ci vaglia la paina d'esser part d'una musica instrumentale. Li stess in ce categoria ci suna.
2: Per via de precis de cui dit, ci se può far plagiar la liaut in tuarn la via e nu marciai ne scient e fain quai scep con plagiar e quai padre giurevi del liaut ci fa un applauso. O spraia, nai, c'hai. Precisisce.
3: Ins fa musica con altri insieme, a cui si c'è FB, c'è sedia quella comunità di musicanti e musicanti.
4: Se sono un'area, un plec differente, per me è un po' in un raggiunto di dire, è un'ora di casa e di scuola con Jot.
5: Musik verbindet, Musik ist einfach etwas Schönes, Musik ist für das Herz, Musik hat Emotion, Musik braucht Ausdauer, Musik bietet einfach alles und Musik kann man sein ganzes Leben lang machen und das ist einfach etwas Schönes.
6: In verschiedenen Kompanien, in der Fahrt in Zembelalc und der Rivar in Zembelalc.
7: Buona compagnia, buona luna e tutti sem una roba che gente questa la musica e questo vada proprio che tutti fem che fem gente allora Also er proprio gusto.
8: Il più importante per me è che noi siamo un team. Che tutti stanno insieme per un, che noi sono un bein insieme, che alla fine del dì può una moduna restare insieme, ir in osteria, bevere una birra, cerco ci tocca.
9: RTR L'Arch Musical.
0: Per verse quantas produzioni in numerose sale di concert è naturalmente il numero 5 a Biena. Passa 400 musiche hanno partecipato alla concorrenza di parada. La musicgesellschaft Union Cour da fatta con fare evoluzioni. Giusto da voler uscedite performance, ne è potuto discorrere con Talinia Net, il vice-dirigente e trombettista dell'armonia di terza classe.
4: Desi bain, come si fa a te nervus, ma caccio di slugi bain, pure per concentrare.
0: I curci la lotta comincia a clamar, pareva ci plagio qua ci vuoi fare, ci fa qua allora con il musicante, le si mette al suonare e marciare, aiuta qua e motivesce qua?
4: Ah, è contento ci ha plagi, non è contento non va insomma a poter fare, vorrei vorrei un po' piuttosto plövce, e ci deve puncere per fare e ci ha plagi la lotta.
0: E tu sei il vice-dirigente dell'Union Cuore qui per ora, sei trombettista, sei il vice-dirigente mo di più qui, o vieni spettacolo di più, o sei semplicemente qua, sei musicante?
4: Per la festa federale hai preparato tutto normale, come in giotto, hai comprovato il registro, hai una volta, e sei andato tutto normale.
0: E marciare evoluzioni, la prima volta che tu insomma marciare evoluzioni?
4: Sì, credo che la prima volta, ma ha fatto piacere. Per essere non fare, ma qui in avanti in peronz.
0: C'è solo qua ci fa ora, perché c'è il piacere di fare qua con quella gente con marciare tradizionale?
4: Questa è la Dio, c'è il piacere di fare. Questa è la ragione principale. Spero suonare un po', con evoluzione spero suonare un po' roba più nuova, non essere in una marcia. Questa è la ragione principale.
0: Il marciare è fine, contento con la prestazione, o se però non è finito, però versaire o questa sera suonavano le produzioni del concerto, da c'è davanti la giuria, c'è là il bot o il focus?
4: Il focus è restare concentrato, suonare bene, e l'ora naturalmente un po' più pacco sull'ora da roga, scoprire più il marciare.
0: E qua otter che semplicemente suonare per un concerto c'è la differenza?
4: C'è difficile otter che ci sa che la giuria vede la partitura, vede che ci sveste suonare, per fare in maniera più difficile di scuotere più otter.
0: E voi suonare già qua ci danno la partitura?
4: Ski gelegt.

0: Îți tunți ce nu mai înjuște dudi? În cort extract de la producțiune de mărciar de la Muzic Gesellschaft Union Cur. Part de l'EMF Vancisese Bienne er l'Union Musicale in Giardina. I amets quella er la famiglia Horber de Tschlin. Angelo e Milena Horber, andati in avanti lor passion per la musica instrumentale, era lor dus ufans Gianmarco e Sidonia. I cocides nu de quella, cindune ad adere tot la famiglia part del proget per Bienne, ma quinta Gianmarco, il percussionist de la famiglia.
1: Nei grazie quadri piacevici un po' il gruppo in zwang, ci non avevano lor fatto io con tutta la musica de Tschlin, ma tu vas, lor avevano dit, ma lor anni no, e lor tutti gli anni hanno tutti quattro allora annunziati qui per il Rebien.
0: Vuol dirci che hanno deciso i juniors o i genitori, Angelo?
2: Ma sì, botto il primo juniors, perché c'è quella della Cecilia Plana, la della new partiore, questo flyer con il code per annunziare. E i juniors hanno cominciato a annunziare, quindi hanno detto, no, noi ma hai, lui è un altro tenore, sì, va bene, lui è un tozzo.
0: Io sono qua, tutti quattro, genitori e fans. Milena, come mamma, voi qua, in quattro, tutta la famiglia. Come è di essere qui con la famiglia?
3: Ma è molto interessante, ci sono diverse emozioni che vengono qua. Prima l'emozione musicale, come vai a arrivare a Mincun di Mozart, poi c'è il Riva, come mamma è in bühne, oh, hai, se donna è arrivata su un arquist, oh, Gianmarco è arrivata su un arquist, c'è bühne un pacco, le orali sono dappertutto. E allora eravamo la parte organizzatorica, ci da piuttosto un po' di stipendiare loro ora avanti con la festa. An tutte le socche, an tutte le camicie, an tutte le giorge. Questo è più quello che ci dà loro mai le emozioni, lo stress avanti con la festa. Ma se non ci sono qua, è molto bello di fare la festa insieme, di far vivere, di fare le emozioni insieme e di giocare qua. Questo è un flotto.
0: E se loro riuscire alla tua mamma a guardare, vuoi avere tutto qua o vuoi ti invitare nel giardino, Gianmarco?
1: Sì, mamma ha guardato, also non va nulla l'instrumento che bisognava. L'unico che mamma mi dà è la bandiera, anche il treno dell'anno quarto turistico. E là la loro mi dà la bandiera, anche il treno, loro si sono fatte un sprint in avvo, anche il treno con la bandiera.
0: E forse il tempo ora avanti, talks di esercitare, è qua capitare a casa o tot be durante le prove, o è dammi che tanto vuol dire tutti quattro vedi l'esercitare talks per nirio bene?
2: Ma tutti quattro non dirne vedi l'esercitare, perché c'è la percussione non viene a casa. Gianmarco cloccava forse sin mai durante gli antar, qua è forse son. Milene e son, vanno fatti un po' insieme prova. No, ci vanno a esercitare alle prove, vari bene intensivi, qua è buon, tip top.
0: Sidonia venne loro in città a casa e discutare, già non avevo mai una prova comunale con tutta l'Unione Musicale in giardino, devo tornare tutti a casa e discutere loro e devo da qua ci destare.
4: Sì, e fin già in l'auto venne analizzare la prova e discutare un po' ci faccio come c'è ci desibane e c'è ci non desibane.
0: E là puoi discutere tutto o ci loro quello o quello ci dice come ci desi e c'è ci non desi.
4: Ma pütesch bab, ma schon ich noch das Quarte.
0: Postet qui a Bienne, weil wir just eine neue Produktion de Konzert, Tag de Letze, Tag de Gara. Angelo, quoi il sentiment così?
2: Es ist sehr viel bein, la sala de l'impain acustica manch, un pain nov per nov, wenn es tut, wenn es dorein pa per città ritmica manch. Fin l'ultim, l'energia, anche il speciale, anche il talk de gara del loro fitch buona, e aveva loro proprio una buona energia del loro anche il talk.
0: Gianmarco, è già di quella visco che devo fare per la percussione?
1: Risaccio un po' che certi lusi vivono problemi, se ci ne sdodive, però se i desi fitch bene.
0: E le impressioni fino a Milena, che pigliava con voi a casa allora domani, domenica, con ir verso il Grigion?
3: Ad una prova è segno detto, egal was passiert, wir bleiben Freunde. E questo era il motto, e per noi non pigliava quel motto, di fare una bella festa con tutti ed in famiglia, di giocare le impressioni che non ci fanno, siamo qui a musicare, ci dà, ci può venire a teglare, e questa sera siamo un po' sulla piazza con la festa.
0: Ed in pa impressions musicales de questa musicuna de proget de l'Engedina, cer la famiglia Horber de Chlina fa part d'aia o ser per vo. Un insai or de l'urdus tocs de concert, Cirque au lac de Manuel Renkli i Glacier Express de Larry Neek.

0: Quist era la mia prima festa federale in aus Weinchance. E questa è proprio una festa che mi ricordo, ma questo è un bello.
1: Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti. Questo è che noi non mai più, noi non siamo mai stati in una festa federale. A questo ci fa un'impressione enorme.
2: Erste nu dera forza uschebum, c'è gente stessa con bummel in una voz, belle salgordanze, e hey, puoi la compagnia, cioè sono tutti contenti.
1: C'è fece importante per la vita.
3: Belle esperienze, una fin dei una inspensabile.
4: Quai io mo in prun otter pacchetten visitadres, musicants e dirigents in lur buges per tornar lur plan planet der c'è vers il grigiun. Ma non giusto subito. La festa non è neppure molto fine. Su rtr.ch potete naturalmente e rotz per seguitar che ci giri passa alla Festa Federale de Musica 2026. È un braide anet e per finire quest'ora plein impressions ed emozions da bienne daiamo una marcia tradizionale. Quella ci desnude suonata le spublere siades durante la Festa de Musica Federale a Bienne. Il Rumisberger March de Walter Josef. 25 società di musica hanno cernuto quella per partecipare alla concorrenza di marciare. Tanto quelle erano la musica strumentale di Savognin, la società di musica di Falera e la musica di Grüsch. Su rtr.ch/emf26 potete vedere che le musiche grigiune, scoperto che le musiche, sono marciate durante gli ultimi 4 dits. Il primo però semplicemente il stunz della uscita marcia favorita di Bienne 2026. Qua, senza mettere in linea, aspettare su un comune e tamburinci comunque. Io c'è le uraglie e state bene.

0: In una intervista con la NZZ della domenica si adosta Francesco Maisano incontra le ranfacces in Versel. L'anterior chef della cardiologia all'Ospital Universitar de Turic di che l'ha adina comunità transparente, che tutte le operazioni con metodi innovative sono documentate in video ed era che l'ospital ha approfittato di queste innovazioni. Plinavant Benevento Maisano, la nuova esaminazione del suo lavoro all'Ospital de Milone. In rapporto dell'Ospital Universitar de Turic rinfaccia l'anterior manada della cardiologia operazioni rischiate e la responsabilità per 70 mortori evitabili. Il film svizzero The Narrative ha guadagnato il premio principale al Festival del Film Documentario Minca. Il film tratta le storie del banker Kweku Adoboli ed analizza critiche moin co quel vin usitadi moin raccontate. Adoboli aveva surpia la responsabilità per una perdita di 2,3 miliardi francs della banca UBS l'on 2012. Il Festival Internazionale dei Films Documentaires alle UDP il 1985 a Minca. Cine 3.000 persone hanno visitato la Fantasy Basel della Gievige Finsonde, qui un nuovo record per l'esposizione dei films, Geos, Comics e Cosplay. Orvontot le shows de cosplay hanno incentato visitatori e visitatori din ils organizzatori, qui con Blairs costumes de figure d'anime, de Geos e de films. La prima Fantasy Basel ha gilleo il 2015 con 20.000 visitatori e visitatori. L'Ucraina ha attaccato la capitale russa e la peninsula Krim con drones. La Russia ha distrutto passa 550 drones, scrive il Ministero della Difensione russo. In la regione di Mosca e almeno 3 persone morte, plus chiases hanno brigato. Era in la Krim, sono chiases d'abitare venite donneggiate.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Yifil centro mezzì passano velste nivels, il termometro mosen sur selva 12 fin 16 gradi e l'engi di notte 10 gradi della regione di Quera 12 gradi. Il jendis di compara puspe de pli nivels che portano in qual uradi il centro mezzì. Il mardi fai aura variabile, blech veni dentantmo localmein.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino e sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di frequenza le vie del pass Alpsu.
2: Qui in stades le novità.
3: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
2: RTR. Mesdì, mes radio.
4: Cordial benvenuti alla domenica su Entrina Noce Denar. Il hit della stat 2026. Qual è il caos? La grande sorpresa del Seaton Tavel ESC Dara con Bangaranga della Bulgaria. E lei da cui la plema questa notte del ESC Mesa Lumbriva, l'Israel, l'Australia, la Francia, il Danimarca. E la valeva score favorita de sorpresa Bangaranga stat per sovranità agì con carezia an stalda agì con tema perciò bo lei ne prendere quei moto con us in cui avon miez di
5: congratulations, it's Bangaranga time,
4: it's Bangaranga time. E causin Ramonches si mens per il moment e la Aidara, io son Gabi de Gonda, benvenia, bien di, biala domenica.

0: méga hit de Jan Milenovce nochontos jat. Ija eles dies e dies, de jels disiat de maci jai domenja. Indi de alegria pa la Bulgaria, ca godignau ir sera al ESC denton, oce in gran grandida fiasta, per cui om ca virte nus. Novs horizons e la musica. Gran omagi. Udo Lindenberg, el cumplenesce ozzas disiats de maig, si vuotiontava l'anniversari. E di ai propri de di, el è la carta de visita de siu mercau Hamburg. A una von la filarmonia, ad a una von la baselge San Michaelis, el è la numera in de Hamburg, ed in gran regal de la tiara tudestia. Udo Lindenberg, musicista rock, scriptur, pictur, Oz a el ottionta nasius azel a Gronau, Westfalia. An conoscenz natural mein per siu capi, per ses eliers de soleil e siu stil de discurrer. El ein om cun caracter ed è, malgrat che la osa ottionta a queta che questa gli osa boschi sexy, na? di el che lessi fa musica tocan che la Cien trentons. Shalu marainus e nus essen spaniai tut cioca vignaun. Basta nus gratulainen mince cas ad Udo Lindenberg per quei grandius anniversari se la grainsin andopli musica denton marainus se capesce e entiara romancia cica a oz anniversari tir nus. Nus estien oz fa fiasta cun la Flavia Gritti de Sogn Murezzi. Ella cumplenesce siu curontavel anniversari. Luve nus avalciava al roman Conradin, che sa oz festiva ses si sont siat ons. Ed assent, gratulainus oz a Tina Puerger. Ela cumplenesce gli anniversari redonde siat ontons. Sincere gratulazion e en nom de tutta la squadra RTR in bi di de fiesta a vus tutz e tuttas che cumplenis oz insieman con Udo Lindenberg siu anniversari, il vies anniversari.
1: La copina.
2: Presentato il bogn in giardina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiardina.ch.
0: E natural, ma in manca ebo la copina ozels gisiat de maj col soleil e il puspe final, ma in pendius vidal ciel blau. Nus regalain la copina al nolocchien. Veng 20:30 se vusen conoscisen cicica cumplenesce oz anniversari, ni e forse nozzas d'aur, d'argien, ni de diamant. Chissà, vus telefonais a nus gratulain nolocchien. Veng 20:30 ademai che nus vain Udo Lindenberg che ha anniversari oz. Vienus empin omagi a moda musicale cause in ondes romances. Causel con Sonderzug nach Pankow e gratulazione dell'.

0: Silja contava l'anniversari zonder zug nach Pankow für Sperelke Wus a casa, weil es eju plige de quei hit da Udo Lindenberg kauz a Tjontons. Ja, was chalusa da al BND a Loredana Felix de Suschke a de gratula. Bon di, Loredana.
1: Bon di, Gabi. Bon di.
0: Vus vezots, fiasta en familia. Ne was chalus trmetter la cupina e cunce auguris.
1: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia Grippi, ci compleisce oggi 640 anni, già vivendo da tutto il corso, tutto il buon sandà, e ce l'ha di una bella giornata con sua famiglia e con ciò che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa di una qualcosa, e la non è quella che sta salda.
0: Adesso vengo a fare fiesta con vostra figlia.
1: Sì, oggi potrei fare fiesta con ella, già in tutta la famiglia e amici e amiche, si Silva plana a andare.
0: Quattuna fiesta bene.
1: Sì, quattuna bene, per poter fare una plotta fiesta con ella.
0: Quei gertegia con garanzia. Cordiale gratulazione alla Flavia, gritti vostra figlia. Nostra metà in la cupina, sperando che la agi lui plige con quella arrivalu a San Murezzi a per oggi naturalmente in grandius di de fiesta la finale Loredana in tec marit vai se vusca quei afone revenius il mone mon grontons, non è? Pia, cordiale gratulazione a Baba Moma.
1: Grazie.
0: Addio, grazie Loredana, stai bene.
1: Addio e bella domenica, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Ciao, Gabi. Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: E sei a Botungi osa da regalare la scadiola, regalare musica ozzo enter la 12 mese per vostra giubilare, per via giubilare con in te clic se vuoi strametter e la lua a fa bogn e il bogn è in giadina perché noi regalare e ozzo per poi due entrate libres se vuoi la strametter durante vuoi via brunch in messaggi WhatsApp 079-200-7007, quella numero per trimettere vos messaggi d'auguris. Ternus vai vinovon con Pascal Gamboni. Biala domenica!

0: Il Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel. Gie amicitam dati in ciel blau. Di, ci tutto nere compara eba ina nibla. Tut per sola. A vinte von al sole in via pitracins. Oh, na! A precis, oh, na, vois vus forse è? Dici ir, cula Elisabeth Schgier. A telefonau el giucce causas tra mia collega Anna.
1: Schier Elisabeth,
2: Bien di, don Elisabeth Schier, c'è i vostri proposta.
1: Qual fosse la rosa?
2: La rosa.
1: Also la rosa coach da sowieso.
2: Aber
1: altre scalure sono in montata.
2: Qua tu ne tot bein? Ni bo?
1: Schon.
2: Schon? Gesso è?
1: Insamai.
2: Se vai se che sai dir vos, per vos date o sei una rosa.
1: Ui!
2: Elisabeth, la rosa in Curevenus, exact.
1: Super, super.
2: Cordiale gratulazione.
1: Grazie a Fitch.
0: Si tante francs, ni, na, crescizun, si a tante francs, a ella gudignau. Ihr, el juk che causas, Elisabeth Schiere, in gada de pli, i de culo groma adela aiosa serada per in Mainz. A vus, vai sus la chance, orz de gudignau. Dias francs. Meglio che not. A quai con quels cavazzins.
3: La chausa ha in intent. La chausa dovrins pliris giades per di. La chausa san ins comprar singul u en il set.
0: Voilà, quai ai als cavazzins per la nova ronda. Io spero che vous sagis della partita. E in curt momento sta line on la Britney Spears. A centro dainos lu al giugce causas.

0: La Britney Spears con Indesesp e Prims Hit Squel de Lion 1999 Baby One More Time con quella la Batiu Records. Also, bien, iai, les 10 a 28, io spero che vous seies fit per quella nuova ronda. Nos vain, vous weiss, Elisabeth Gire, ina gada de plipus pa ida con tot. A schege nos un chevinats pus pa con 10 francs. Mazzi, spero io tutti ne corrompi il glatsch, a fecci in tic-tic compagnia a nos per in per secondes.
1: Che ciausses!
0: Nus l'enchein ozin nief legn con quels treis che vazins cau gizai les orelles.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa san ins comprar single u en il set.
0: Absolut. Ed ins a magari è la favorita ni el favorit. No loch chien, wenn wenn je chun 30, chi rump al glatz ozels gisiat de match, pel jukte causes per 10 francs. Ja sei absolut mein viver. Kul fach ke forse ni gin a temps, ni gin a patrchau vit londer, ni gin ein idea, de chai ke nus svesen ancori. Lenta launina gada ils cavazzins. Voilà.
2: La ciausa ha in intent. La ciausa dovrins pliris giades per di. La ciausa san ins comprar single u en il set.
0: Cei trovais vus pliris ga a di? Hm? Sai metra bonca vus tots, vais quai a casa, no loc ciem ben ben ciun 30, bain nus vainan si ci che rumpa il glac, bien di, ci e cau.
3: Che bella rua fermarga in
0: spendi, cabi. Bien di, ci si de berna venia rumpa il glac ozzi non des ramonges.
3: Ato io hai mo fec spontan, io di il barrun da dents.
0: Oh!
3: Pudessi
0: esser. Oh, se vesse proprio esser. Absolut, che se vesse esser al barsun de dents. Also, io les di per la prima ronda hai si schon...
3: Buschliet.
0: Proprio, buschliet. Also, qui remarcabel, con la Margrit Rufer am priu, sur Silvana, che la sa se gira, si schon an di, hey, buschliet. Semplemente cool, Margrit. Ma proprio cool. Il barsun de dents... Tia vi. Abri e bolla causa che non sono corina. E va. Longe tu nel barsun de dance. Un fly nous è quella causa cau.
3: Bien.
0: Impedì Margrit. Grazie.
3: Stai bene.
0: E nous vain in a seconda proposta per oz. Bien di chi è col telefon.
4: Ja, bien di Gabi cau la lia fezza in dome.
0: Ma la lia plain schlonge. Bien di lia. Quindi è proposta.
4: Ja, wat betrachau wie de liquide de la vadiu. Qual sans compramo in, ich ja aktionen dreis. Die NCs, botellas, coinsa, catila.
0: Il liquide de la vadiu. Oh, qui è super spontan, abredine grandius. Liquide de la vadiu, al bia ein sein favorit. Vadine la crune, per quel, per, je l'ai bouleu. Ja, bol mio Fox, ai
4: ja, bol mio una vez.
0: Mi come vedi, dovevo toch fairi, ha? Fairi nel tutto, non vedo tutto. A Pibaul era quei brill, ne man abtrechna.
4: Exact.
0: Ah, il liquid te la vaglio vishala. Fec simpatica proposta, Lea. Sco qua che ti eis. Denton.
4: Oh, lo studiai in Svinavon.
0: Grazie al Fitch,
4: grazie
0: ciao.
4: Grazie a te, Gabi.
0: Biala domenica, ciao.
4: Ciao, ciao, merci.
0: Fitch simpatic, Lea. Fette de doma de tie. Calcula ti arza proposta, bien di.
5: Oh, che pius de vrin.
0: Il pius de vrin, tornaus de las vacanzas?
5: Ah, ride, Ier.
0: Quoi flot, in sacca piusa, pus per tornare a casa, el fresh de vrin, ne ve temperaturas basse.
5: Exact, elle naive, tornai che cuflava, con
0: mappe. Na propi, col teuf e val, con, oh, abriu tot bain, ha?
5: Sì, to,
0: super, fa piacere che vous essere una voz e che vous vesti un tau in ias radio. Pius, c'è curinus?
5: La posada.
0: La posada, oh. Also, io les di, oggi per la prima ronda, essa nus schon fake de tier, a fetch è la zona tia ve il piccolo del duc de causas che qualche questa de mauna in tevrini e se si ci non donne guai la posada va si non se liesta
5: Oha,
0: Pius,
5: saluto, un
0: grazie okay. Per il telefono al studio.
5: Grazie, noi.
0: In bella
5: ciao,
0: domenica.
5: Stai bene. Ciao.
0: Quei aia saia. Bic, vous avez telefonato. Tre proposte minus. Il bachon de dance, il liquid de lavaggio vishala e la posada. Super proposte. Aber proprio toccava il centro, vai a un po'. Domani vuoi svolgere con la Georgina Yankee per 20 francs.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Jeg venje vona zendis.
1: Il challenge.
2: Presentadels cos maschedat surawa e surain con il project musical Diasporas Romontschas. La fin de maig a Lyon, Coira e Zug.
0: Il 23 ed il 24 de maig, il 23 a Lyon, il 24 a Coira e lui il 21 a Zug. E da un alle prossime minute asti un regalo due entrate libere per il concerto il 23 de maggio a Lyon Pia stai vid Londra se vos vesses gust de quelle due entrate in primo reinus d'Antonio che sta tot e nie calendar de occurrenze per quella domenica il 17 a ma de maggio nus mens con prim a tron al museum Kurt Lidia Grigia an chaiv am vida otzel di internazional dils museums kun in program fe attraktiv alles duas ad in quart dati ina guida historica alles treis lu ina guida tras las expositions de Alois Grigiet e Matthias Specha ovras tum privas in quart von las quattro dati e activitats pilsafons ed las tu quattro mese lu ina guida tras l'exposizion de fotografies de Leo Kondrau festival e vusozel di internazional dils museums a tron el museum Kurt Lidia Grigia quei di de special anscheiva alles duas va tocken les tschun. Lu vainus il cor mischedau Rezia Bassa, al cor mischedau Romontsch Rezia Bassa, convida oz al concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. A quel concert de jubileum, quel se vais vus visita oz, è la Baselgia Cattolica a Bat Ragazza. Bogni ragazz al sciun concert de jubileum curontons cor Romontsch Rezia Bassa. Sincera gratulazione del cor che festivesce al curontavel anniversari de fiesta a cui è il sessantavel on che festivesce l'Union Romontscha Rezia Bassa poi anniversari dobel curontons il cor sessantons l'Union sincere gratulazione a tutti gli scumpigliai oz naturalmente bia plige ad els visitaders è plege de la las canzuns al concert e la Baselgia cattolica a bogni ragazz anciaiva alles tschun.
1: Il calendar
2: presentadels cos maschedat surawa e surain con il project musical Diasporas Romontschas la fin de maig a Lyon, Coira e Zug.
0: Viaspres Romontschas, ein nome il 23 de maig a Lyon, il 24 de maig a Coira, e la Baselgia Santa Cruz, il concert a Lyon, quel a la claustra de las Horas Dominicanas. C'è ein Viaspres Romontschas. Viaspres è una meina in orazion che compelle reflexion, cuminanza e speranza, quelles valurs de dozzel di, a tot quai è pacatau en con musica nova da Flavio Bondi, naturalmente in combinazione di tradizione e moderna. Viaspres in orazione tradizionale della sera, la quale inspira oz a un mopli e le claustres, per esempio, a Lyon e da Musté. Ai dati in concert surprendent direzione Andrea Schmidt, Clau Meissen suona il saxofon, Flavio Bondi il clavazzin e l'orgla ed iai il scors mischedai de Surain ed il cor mischedau de Surau che se presentan con gran plege con les viaspres romances anzi c'è che veva a un mai dau. A vus mai sos gudinia, duas entradas libres pil concert a Lyon, dils 23 poi a question, la proxima sonda a Lyon a les 8:00 veng 20:30 se vus vesses gust de di a concert a Lyon e la Baselgia de la Sorres Dominicanas pia e la claustra de Lyon. 0800 20 20 30.

0: Al basci con hus paua. Ja, begai na casa sa bomintin, adebo al basci. Avnus vignos a tirnos impuls de la domenica, ils de vos de la serie de Romediar Quint, ai va per casas engedineses. Els impuls de dots requinta el per ceicalas casas engedineses ai bupli al spiegel per la mentalitat engedinesa.
1: RTR Impuls.
2: Sì, la casa engiadinaisa era ella fa parte dell'architettura alpina, dictata dalla geografia e dalle condizioni sociali. Cominciava a raia da vols cuvels e le baracche da lain con case in forma da tour. Il strais plans, schler, c'è da feu, chance da dormir. E da spera un po' separà la stalla e il tablà. Naive strasora varan l'uramanà alla casa con stalla e tablà insembel. Pare che si è sforzata a vivere in un insembel collettiv, tuototer co prosvalsers, ci su nüts co colonists, minchun as fabriciaiva ses de casa in lain, giusto là in uccidera vonda per vivere. Amo oz sunt proels, gots ed alps possess privat, e nasco pronus possess comun. Els han per part manu un spirit individualistic, qua as deraseivan er de tutta sorts credences e superstitions, ci non ivan controladas del reverenda. Mes bab veva, per exemple, telefonà ad un guian da fideris, per nir a savair cicci veva tremis denuncias contra el. Valsers con lor möt de viver isolà, con lor chases da lain, els engedinais con un pastrull de chases tachadas una vida cella, quinten da differentes mentalitats. Oz para l'onda turistica da nivellar tuat las differenzas. E per tornare in engedina, cerciats un oz ils tablazzi le scrapendes ci dan verso l'ai, e qua van milions da man in man, e pers an ils vamportes e ils balcuns torts. Svanida es la comunicazione tanter per, minchun va e fa la sia.
1: Impuls.

Feels like falling in love. I el scoda se senti cun ai in amor aus. Quei gau RDR en 4 minutes ai si le sendi ja diau ai probabel am blidaude da atra a vos chica a gudignau oz les duas entradas libres pil concert viaj pres romances a Lyon. Quei ai la vendelina ca vietzel de vela adela ja vijainus bia plage cun quels dus bigliets. E che che leva la un di alla cassa dati lui a un biglietto chavus vais gust de di ad indels dus concerts quel a quera la domenica il 24 de maig ni un pau secons biglietto in un libers per la sonda sera e la claustra a Lyon il 23 de maig. Schia, a 23 minutes vain us schon al Konzert sind gewisch, es allegral de stiafa compagnie a vus, vus es as quels ke decidis, tiai musica, ke va sugli emitur, oz, es allegral, sentra las indisch. Am prim dat is a capescha novitat.

0: Tica del Congo. Actualmente quinten ins cun 336 cas de suspect d'Ebola, tenor l'Organizzazione de Sanedat Africa. E finussen tenor quelle 88 persones mortes. Contra la variante attuale della febbre d'Ebola ne dati nessun vaccino admesso. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, che ne monta d'intanto bitch in allarme della pandemia. La nuova sala di ballo del presidente americano dat viene avanti da discutere tenor Donald Trump doin ils 400 milioni di dollari per il biglietto venire da sponsors privati, si è partito vuol intanto aggiuntare in 1 miliardo di nes di taglia per la segretà del servizio segreto. Il nes è integrato in un pacchetto di leggi che deve venire discutere in il Senato. Un esperto dell'ordine di gestione del Senato ha intanto stretto il mezzo or del pacchetto di leggi la procedura contraffaccia le regole del Senato. Ed anche una novità del Ballapé, Xabi Alonso sorpeglie di trenare il FC Chelsea. Il contratto vale fino al 2030, comunicasse il club di Londra. Chelsea aveva rilasciato un buon traesemnes il trenare Liam Rossignol. Il club ha mancantato di se qualificare per la Champions League. Ed ier ha il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1.
1: La meteo.
0: Oggi si dice sulle Yves, il 20 mattino passano vels de Nivels, il termometro mo senso selva 12-16 gradi, in legge di notte 10 gradi, ed in la regione de Quera 12 gradi. Il jendis di comparano puspi de pli Nivels che portano in qual uradi il 20 mattino, il mardi fai ora variabile, blech veni intanto mo local main.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fissate frequenze la via del pass Alpsu.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. RTR, il concert sin Javis.
4: Presentata florop.ch. Dolce salit florals con le pralines da maestrani.
5: Ecco che ho il concerto in Javis del 17 di maggio, quel di che è la Fiesta Federale di Musica a Vienna, il di Suenter, l'ISC e oggi, ad un pleno se capisce, è Vos Javis. Non lo c'è, vengono 30 il nostro numero di telefono. E da un gesto corto venuto a venire in messaggio di Nina Levi, con in è un primo salit musical. Stai vit l'under, io sono Gabi De Gonda, flott che voi stai con us. E grazie a mio assistente Ozel Florin Claluna, ai si è possibile di dare un pli il divis de musica alla Nina Levi. Ella scrive a Shaya. Io vai in rau at lau a live stream della Fiesta de Musica a Vienna. Quai ai Balezia. Allora io è vivo e la plire sgades la musica in giardina col dirigente Reto Lehner. Impressionante che Balezia tocca il zamprio e giù e lu giù de marcià. Sinzo observau se la televisione de lanciata a nauco quella musica è nascida, sto in fa un gran compliment. Gran compliment a tutti e tutte che si gli dai con il dirigente Reto Lehner, ma è a letz per che el sappien lui sin quella gronda abiala fiasta de musica. In gran compliment Nina Levi per la Società de Musica Engiadina. Ad els ein se presentai cul bun bünzner cul bünzner gruas a quelta Linus Osa per fa in pign omaggi a quella Società de Musica de l'Engiadina. En nom de Nina Levi in gran compliment.

Precizës, ja ai tunau ku la Union Musicala Engiadina ai marșada tras Vienna a cajun de la Fiesta Federala de Muzica a Vienna. Grand compliment an els la Union de Muzica Engiadina surveniu de Nina Levi e la amrau livestream a de stada surprendida del gran engagi de Reto Lehner e sia formazion. Ja, minci tunans a liuc la Fiesta Federala a Muzica de Musica, un a Vienna ad un conciuncien conta. Societats e varga 22 mili musicantes e musicants la pi gronda fiasta de musica dil mon. Adots, zot ciel blau, son pieder amaniau bain, cula fiasta de musica federala a termeta oz radisulels ad ein tec picaul. Ir estau quasi il di grijun, questa vais vus adots ai aun la società de musica falera, dentuan alas autres tredis formazions, quellas an finiu ad ein per part schon tornat. Das a casa. Grand compliment. Livestream, so weiss vus mara sin rtr.ch quae creau la adressa per la Fiesta Federala de Musica. So weiss vus survenir impressions dels Livestreams de minche di cun fotografies on mas paia. Mai si afie in clic sin rtr.ch survenir vus ilientir paquet survius sil Platt der Jin. Gran compliment e a nostra redaktion de musica kai a Vienna e fa tot la lavur. Sender les 12 di square lucau live kun al red kun Hugo Scher el dat oz sche quasi in tec in sguard an a vos a di anche che capita oz. Suenter miets di qualu suenter les indi. Je dosa essen us bia miets nes concerts in gevis a vus de telefona a gevisa in titel de musica per fa plager a zi chi che vus an conoscis. 0800 20 30 ter matai vossa liz cruja travies tras il cantun grijun ni è ne ho che vus leis ni gevi già semplamein in titel de musica per vus.

0: Grand Signor, die Liebe zweifelt nicht, gau Udiusin und es romantisch, gau el Konzert sind gewiss. No lotschien, wenn ihr schon trennt, aber dann pli, was gewiss de Musiker per quella Domenica, da match, gau zu leisch, gleich puschpai. Adiau, astel da osen prim, bien, beim Veni, alla Anna-Maria Vincenz, gau telefonesche an us da Schluein, bien di Anna-Maria.
1: Ja, bien di Gabi. Io la io ci ne gadin pensali per voi amici di on a moi amici di quera a tu quest che conosce mai mes cas vigin slo di on a pi quest che è ad un in tli vai quest che in casa de vents a special mane e spital a giuge la fatto sin balecce in bigi di domenica.
0: Ci sta tutto il plan che intec per quella domenica Anna Maria.
1: Ja, um fare una visita al spital.
0: Salù, ti vi a quella persona grada che ho no in via miglioramento, vi? Anna Maria, ti has divisato in una canzone da Nino De Angelo con Genis. Willst du mit mir gehen? Fede Bugien, ad amplino su quella canzone, quei di vis de musica, naturalmente vai l'Anna Maria Vincenz, e ne spot per gudinia ozzel match Flores, sponsor is aus de Flora. Grazie l'Anna Maria, ne biala domenica.
1: De quello che ho buppi. Ah, invitati, Gabi.
0: Stai bene, Anna Maria. Bidi.
1: Ciao, ciao.

0: Nino De Angelo, sin gevis da Anna Maria Vincenz de Schluein. E Kertrenus vai gest vine bonsens un puna dire se astel da al BND alla Trese Livers, si bra il BND Trese, ne o van al salitz de quella domenica.
1: Grazie BND.
0: BND.
1: Anza, io les bugen, bugen salida meu carum, coi momentan sia falenz, en reconvalescenza, gevisa del tot bien, bien miglioramento, a noi spicciamo fe scultura na casa, va un gran plaisir, che a io ho tot in bain, sento in curz in tu bainus, non smai, minci di visitare, minci di.
0: Minci di si falenz.
1: De, minci di, si ci va, dina.
0: Allù, Abrel, vengono 20 in programma, l'ulau di terapia, se qua è c'hai.
1: Questa è la storia. Allora, lo so, lo sento mesi al notte, la domenica al notte, se che lo si vogliono sgudere, al primus. Abbo sciocca, al tocca la squadra, al naturalmente terapia, se tutto. Abbo, non sgudere la figlia che lavora giù qui all'ospitale, allora la si sperto, che la sera, non sgudere la sera, semplicemente.
0: Flott. Grandios. Shalou è del Terzisi Livers, nemmen del studio RTR, grand, also bun, bien miglioramento, tot cor, cal vengi gleiti, push bei fites, api torna a casa, si brail.
1: Ja, non solo grand, si fitch, del sa gleiti torna, also va un 10 dies, aber, ja. Il principale è che sa torna a casa, poi oggi.
0: Exact. Teresa, c'è titolo di musica, Linus?
1: Aber ja, weil die Budgen die schönsten Elle, sie, die Budgen sind immer Musiker, Instrumentaler, die schönsten Jahre der Musik der Vrin.
0: Fech Budgen, den Plinus Quai, die Wies der Musiker, Teresa Livers, Bia Courage, tot bien, a ti edel, terzisi Kunzon, kal agi, posse gleiti turna. Stai bein!
1: Yes. Grazie, Fech! Grazie, Fech! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

questau al gevis de musica de la trede Tresa Livers, die schönste Jahre la Società de Musica Graina Vrin. Ella ha salidau con son siu che sta che è attualmente in reconvalescenza a Falenz, bien miglioramento.

0: Michele Matthias Reim, nu lasst dich am Weinwänchen schon trennen. La Nummer de Telefon per nies Konzert sind ja wie die Astel. Fa bein wenig a la Karin Luzio, bein wenig Karin zu nehmen de Viadi cu l'auto.
1: Ja, nu xischen de Viadi a Cesa di Toccaburg, ad usa vai a buona Rezeption, a va panzo usa lesa telefonar, a con quelles tu la Festa Federale da Musica, vai allora il panzo ci l'è su Shentok. Gabi, Dinox, c'è un certo risico perché ci sono delle proprie scelte la canzone Cimane. Danna canzone, merci, grazie, danke. Nox va nello scatoegna, forse è che la Cimane. Ascilò è il decino.
0: Non spreine, minchia casa è
1: sì. Salida, natural, anche scas, an spettal, tutti i musicanti, a musicanti. Perché c'è un pezzo da piena, a dividere tutti una bella domenica, a naturale rincirsa lì del mister, a tocca ci conoscere me.
0: Fegbi, Karin Luzio. Noi siamo prua in Arischkain con Merci Fitch, la musica instrumentale di Savognin. Ci sa, forse è quella, e in mince casa, bia plegge con la musica. In casa lì, stai bene, Karin.
1: Grazie, Fitch, Gabi.
0: Ciao.

0: Ai sagi precis quella che la ha divijau la Karin Luzio ha divijau merci fich divijau sunau della musica instrumentale de Savognin e la ha salidau musica società de musicas musicantes e musicants quels che ein stai alla festa federale a Vienna ed è quels che ein bo stai fich simpatic de Karin Luzio merci fich venus udio a merci fich di ciao a Karin. Al telefono vai ora la Maria Bergamin de Sameden. Buonasera.
1: Ni, no, no. Buonasera.
0: Bien-di, non sei se non avvommi, di Maria. Gleiti, dati gentà, exact. Maria Bergamin, ne tramatis vos vos salits?
1: Io mi ho tramatis las figlias, las biadis, surbiadis, a tutti che conoscenus, da lunch, da manevel. Ad in Bigi a tutti.
0: Tip top. Ihr seht, was wir auch essen, was wir auch Hockey, ne?
1: Ja, genau. Sie ist immer auch Hockey.
0: Sie meint Leo an der Schweizer Gudignau, ha?
1: Genau.
0: Super, super. Yeah. Wie waren tot bien per la nationale Schweizer de Hockey. Maria, ihr wisst, was in Bigi, was wisst ihr, wie auch con Grand Zesti?
1: Ja, genau.
0: Al cor viril baselgia de Segnas. Bia plage ad in biala domenica, adia.
1: E alla domenica, Gabi.
0: Stai bene.
1: Adia.

0: E quei cao è stato al cor viril beseglie segnes, sindivis della Maria Bergamin de Semeden, e la salidau sia famiglia. Iei ventina avon les dodis, al telefon vai ossa al Daniel Alic, ca at lau musica te lau tocan la canzun con gronza esti. Benveni Daniel Alic.
1: Niente, e vengi, io l'esco tu la, ciao, io l'esco tu la, io primo genitor, che parto bien, a sua intrasparenza, domani vado da lunch, e ai dai stavo sente per Laura che sappi che ben caul che ah lierto ben puspai e region a poi
0: nevi
1: ai dai nene ga fa per mai lu po di flo bodino mo io già trace ne di che ho fai ci tot
0: de liert fastio se ni fa ba per la mamma liert ne figlie zemen.
1: Non si, non si fa in tema.
0: Flott. O se fosse già un flott, se vieni spiccato, non è
1: vero? Sì, papà mette in struffels, la mamma mette in ciaia, a controllare solo io.
0: Il Daniel fa la controllo, grandius. Daniel, a te ha sempre ciao vide la fiesta federale di musica e di vise in tocca della musica di Domat con il Stambur, non è vero?
1: Jawohl, sì.
0: Ad els ein marschaisti volas maras in rtr.ch vesins ko els marschen. Ko els ma anfana concurrenza de marsch kun lurbiales uniformes. Nu te leinus, al marsch molens, so direktion de Jan Stecher. Ciao Daniel.
1: Ja, grazie.
0: Biala domenica si andiast.
1: Ja, si,
0: ciao.
1: Grazie.

0: Costau, la società de musica de Domat, culs tambours de Domat, che ein estai part della fiesta federale de musica els ein marschai al clip. E quei filmin an fleis vos in rtr.ch. Daniel Alik as li dau, cool musica de Domat, ses genitors, parents, spera ossa che son pieder porti un pau de pli soleil. Al telefon asti os fa ben vegni a Rita Meier, che telefonesce a nus de Oberwank. Bien di, dona Rita.
1: Bien di.
0: Bica vos te leis e ad Oberwank RTR.
1: Adina, je. Genau.
0: A chi leis vos te li da?
1: Also, ja, leis te li da a meia familia che stat lau a Falera, a Cignau, a Flont, a Bina, a Mallorca.
0: Ui.
1: A dosa da una mi uomge che stat cu mai insieme. A questa è se divisai per in bidiot.
0: Cun ina polca sperta, ne vi?
1: Ja, genau.
0: Vos vas divisau Rouge-Puebla?
1: Genau.
0: Rouge-Puebla. Quei una formazion que vos en coneixis?
1: Ah, ja, son stada quei concerte, quels.
0: Ok.
1: Si la televisiu, la de per to, venien quels, mi chetan.
0: Solo, meines de quei anoga quei tuna grandius, ha? Cun Zema sto. Un grazie al fege, Rita Meier. In a biala domenica ad Oberwank.
1: Semillant. Un grazie a lei.
0: Stai bene.
1: Adie. Grazie.
2: Io ho

0: Ja, gehen wir ja auch Propi, Kuchtkuls, Rüschbüble, Rauschbüble, Siljewisch, der Rittermeier, ein Oberwange, der Ellen war in Konkurrenz, Pil Match Fluchs, quelle que war in Konkurrenz, ein Otzle Corinne Bott, ein letzter Ajutzel Telefon, in Biendie Valciava, Corinna.
1: Bundi Gabi.
0: Allo, ne, ah, wann ist die quella Domenica?
1: Ma questo non va un esce gran toc. Ot va un impostu per mesom. E a mesom le si dir grazie a Fitch per to qua c'er fa per mai. E a una opera mar di passà na istituto in toc del meniscus. E sono un pa pazienta. E mesom sto un pa iuder da per tot. E el fa qua stupend. Impostu dera o se ricettas. Cia, ja ve fa c'on ben count hier. Mm-hmm. Io se dere chef reit, io selbst tu soller, io ad una tot, i square tot. I qua ad a grande lavur, i au lestel dir grazie fitch. I lestel luder era mia chara mamma, via sent, i et la gewisne belle dubinge, i dir grazie per tot.
0: Corinne Bott, fech bujen, trematen uns quel salitz a Gian, ad la mamma, a bertailina ga Corinna. Gian, hai fech interessaus, che detti biacca rottas uan puspai?
1: Ah.
0: A per quai, a el, gi daude, fach con tutta premura da cuvira regliert.
1: Ma son.
0: Tip top. Salù, bien miglioramento, Corinna?
1: Grazie.
0: Bott, a Valciava. A nostra Leila, Beatrice Egli, con 7-mal Herz, 7-mal Schmerz. Sperl che detti gleiti 0 Schmerz.
1: Sperezzi. Grazie.
0: Addio, tutto bien. Ciao, Corinna.
1: Grazie, Fitz. Ciao, Gabi.

0: Siebenmal Herz, siebenmal Schmerz per Corina Botte-Valciava. Nus venin, ui, nus stuen da gasos, nus venin schon til sel de vossa lit de dots domenia, avon che tre la sort lupi match flures, Otto Quadroni. Benveni, Otto.
1: Ma, buon dia, Labi.
0: Otto, tu den urden?
1: Sì, sì, più mein schon.
0: Schon, super. Allu, eu saubo pli exat neo che vus stevas, si... Zur Schule?
1: Aftan.
0: Sun je stad, la u sai publik sein. Ja. Ko va stud. Kaze de pilla probele de gonde pil nas, ne vi. Also, Otto, ne van al selito.
1: A tots con cinco nyos, ni di postite mie figlie, ci do seran der via e nas tu al tim biro, con la strastutte, ce la dado sa mai tra su radio. E postite della, l'essere solidare, di ingraziare, ce la fai antar per noi.
0: Oh.
1: Buon lavoro e una alla presenza del fare l'examen.
0: Esatto.
1: Allora, la prima volta l'examen per fare così nuzza. Allora, la fai niente EPA e non devo fare la moneta due anni per fare l'EFZ. E la c'è i treni per l'examen.
0: Yolanda, ne vedi? Alla nom, la Yolanda.
1: Sì, sì.
0: Diventa in gourmetissima, vai al sentiment. Tic, tic, ha?
1: Ma, alle sono fiche ambizionate, questo sto a dire. Questo fa plagiare la noi, di postito e della. Fa quei gran plagiare.
0: Fech, fech, bi. Yolanda, toi, per l'examen, se devo stuzzi in bien appetit. E, Otto, ti has divisato in titel de musica della società, de musica school. Con nom quizás, qualta Linus.
1: Preci.
0: Tot bien, aftan in carcelit alla Yolanda a Skodic. Tot bien, ad in autre gabu jempu spai. Stai bene, Otto.
1: Grazie,
0: ciao.

Entrevista de música da Otto Quadroni. Quizás la società de música da escola e da Otto Quadroni. Ai, il da vos, que se juntaus en minha escatleta mágica, Brina Macorta, abro de Calvini Biaplegé, nominada Mãe Flores. E nos morrem disto, Tica. A Tica, eu acho que ele tem Cos'è? E Nadine mi ha fermato con le stelle. Quei ai, cordiale gratulazione alla Teresa Livers de Braille e la Godogna il Match Flores bia plegé con le Flores de RTR e l'altra amna Venus Lupus poi pront per vos in Match Flores cau sin ondes romantes en vies concerts in gewisch. Sabeisse che pesce schon durant li amna termetere nus vos salits a scheia ein els garanti schon all'anciata de l'ura. Quei fosse stau del concerts in gewisch pel moment per oz? Io sto in van con vous, in quel momento dati novità, a sentire minus lu live a Vienna, neo che mio collega Hugo Scher racconta in tic che è stato durante la rangazione. Pia stai vit l'onder, oz puspei live della Fiesta de Musica Federale a Vienna.

0: Tanta l'Organizzazione Mondiale de Sanedad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale. Quai na montia den tambecci in allarme de pandemia. La nuova sala de Balda, il presidente americano Donald Trump, dat vinavante discuta. Tenor Trump tuan il 14 milioni di dollari per il biglietto venir de sponsors privats. Sia partita vol den tan aggiunta 1 miliarda danese de taia per la sigirtate del servizio segreto. Quels danese en integrati in un pacchetto leges che doveva venir discuta in il Senat. In experte dell'Urden der Gestion del Senat ad entant stricchia il smetz ordel pacchetto leges. La procedura contrafeccia le regles del Senat. Ed anche una novità del Balapè, Xabi Alonso sorpia da trena il FC Chelsea, comunicesce il club da Londra. Chelsea aveva rilasciato avant punt 3 semnes il trenada Liam Rossinier. Il club ha mancantato se qualificare per la Champions League ed ieri il pers la Coppa FA contro Manchester City con 0-1. Xabi Alonso aveva guadagnato il 2024 con Bayer Leverkusen il double. Il giorno passato a Real Madrid al rilasciato. Osto il spagnolo da 44 anni terminata Chelsea il caos de trenaders.
1: La meteo.
0: O 2 ore dec sulle jive e mo paux nivels. Fino a 14 gradi venire le sorselve den l'engiadina bassa e nel sorseis venire fino a 13 gradi e den l'engiadinota fino a 10 gradi. De Mounsa couvre il cielo nel decorso del dì e consente il suente mezzi venire blec già e là. Il confine è 30 millisecchien e 2 millimeters. Il martedì è si per parte sulle IV.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino è puspea vert. Con neve si da far points in les vias del pass Lucmagne dal Bzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Grazie al Alexi Baselgia. Il concerto in Gewisch venne sentito in ammirazione di differenti gare per società di musica del Grigion che fanno parte alla Fiesta Federale di Musica a Vienna. Grande ammirazione. E qui è il tema che noi vediamo in kurz Moment. In kurz Moment mettiamo in contatto live con Hugo Scher ad el raccontare a noi un po' che è stato all'ambiente ieri sera, qui era il momento di sordare i risultati. Per cui, bisce voi stai con noi e vina von mio nome Gabi De Gonda, ad voi tutti a maise, di bisce in noi tutto il team RTR naturalmente in buon appetit. A donna vonchi se lo studi già mese, ma rai non si capisce, è in te che ne vossi il Eurovision Song Contest, edizione si attonta.

0: The Strombellas, că fan bună tempră, că o zurmieți disi în unde zrămonces. Bună tempră, ai cu cău abre, tă lainăga?
1: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen zur Rappenkönigin des heutigen Wettbewerbs. Zuerst eine ganz, ganz große Gratulation an alle, die teilgenommen haben, an alle, die heute gespielt haben. Wir machen Lärm für euch selber.
0: Gjeshtë të shëja i tu nau jërë serës o në të lës djeshku, muzikantës e muzikantës dhe lë fjashtë federale dhe muzika a Bjena, anë shpikjau si lës resultatës dhe në mjetës ku e lë fuële dhe ljeu dhe jërë serës si lë plas dhe l'esplande, dhe l'esplanade, ai enjes redaktur dhe muzika al Hugo Scher shtauze, kun elës onë dhe ose direkte majnë sin lindja, bëjnë venji Hugo Scher. Hugo, koj ku e shtau jërë serë dhe në të kuj pjeve lunë dhe fjashtë?
2: O kuj në të ramën shtau në grandjuzë atmosferë, aso gjesh të volë në regacion au në Flavia Capello, kë nusën kënyshin forse, këntau e nëzemen kë la Matt Stamfli Big Band, a kuelë zanë propi dau gas në kuelë tribuna, dau anima, tempra, a naturalmë kë shtau aso masada ljeud, aso vështjiden uniforme, së të skolur, së të buna lunë, a si për farfjashtë, në vive kë u ale, o dine pushpë se muantal ritmus të la musike, malgra kënë zvebe gjesh trush plazë, vinde në kuelë ljeudo, aba propi në atmosfera le grajvla, a dhe unë në certa tenzion un tutine un l'aria per vedere la rangazione naturalmente.
0: Poi Biel batte in gada plis records cum fa fiasta o Hugo co sto ins mettere von quella rangazione col questau col questau ti e questau ti chi scona corsa.
2: Ah, oh, hier intik schon zum Leon, die muss man als eine Tramel des Musikant, des Musikant, das wollen zu wege, ki am Fach. Mo ki ke la fiasta federale intik auto so ki bu motri ne kusko in tirine kurse, ma ben ke vai dawel zum Prims. Trois dies minche sere in arrangation de totes kategorie es kan zu nau ku gi a kun ku ke den ton different, es nit ton des differentes kategorie stoins den ton restrenger an Paul Diemer de persone in tribuna. Also per ko vin le giu ach me mo mi chigada il Victor in le società Victor, a letz aster tremette dues persone in tribuna per prendere in conto le gratulazioni del rapporto.
0: Fegbi, a dir, Hugo, ieri sta uscita di quasi al di delle società di musica grigiune, oggi delle scuitore di musica, anzunau ieri avon la giuria, tonel locale di concerti, che è alla concorrenza di Marsha, che non svesine in rtr.ch, oso, coi si gertiau ad elas con fa punct.
2: Jesi la concorrenza de Marsha, also wo sie an duas Musiker sind, und die Schlitsch, also la Musik de Dommet, schoi la Musik de Jenatz, an jungel die Schlitsch, ke an de du la concorrenza kurte wankel, se mini wit Londer. Per quoi ke ja l'organisation wewe gesur nien Alarm de Daura, ad an ten temeu kreuke det in Urizi. Quoi le zwei Buchstabel kas, aber tutine wewe ni simplement rudiu la concorrenza, ad els an schau lieber, at je meine las Musiker, sind se Dommet, ein lo tutine Marsha, an du Schlitsch in quesen. Simplement senza giuro scan accompagnau, also semplement senza giudicament. Coi andi è un'altra musica che lui ha fatto, perché chi aveva proprio stava a chiamare in questa scena in felice allarme, per non da Dio. Della produzione del concerto, a domani lo faccio 183,66 punti, da 200,6, che è una buona prestazione. E la medema categoria, seconda classe brassband, a Jenatz faccio 167,66 punti. La Unione Musicale Engiadina, la musica del progetto, apposta per la fiesta federale, viene da Tiarza, da Cun Musica, della categoria Tiarza Classe Fanfare Mixed. Als Engiadinese fa 181 punti, con 90 punti, il toc de PAC, de Glacier Express, an els fa in Splibiarsta, quella Cun. E la terza categoria brassband vuole studiare la musica instrumentale Savonin, l'ha fatto 187 punti, la società di musica Trun 182, con ora i risultati, e hanno proposto una nuova medema sala, per cui hanno proposto ex nom comparegli quel punti, nominati meno le giurie, se non erano differenti, sono di quelle differenze locali. Adesso ho anche un nome che si chiama tutte le musiche della regione, le punte, le di Mirai Sventa sind rtr.ch, le ho fatto in Liste con tutte le formazioni, sind in Summe le mezzi, le Liste della Rangazione della vostra SDS.
0: E qua è il grande interesse per i nostri auditori, i nostri auditori, tutti i fans della musica instrumentale. Un grazie, Fech, Hugo, non so di lo push per questa sera, è l'attualità dentro la stuna, la SIS. Lau continua la fiesta, poi e il sport finale di Pilasendis. Hugo, vai essere venuto in gentà?
2: Je mon usul us venter da gentad. Ja, also jetzt ich organisiere auch fit bei, also ein Berus di dom, das respektiv volontaris.
0: Grandius. Und grazie al fit Hugo per da a nus quellas informaziuns per da e quella biala ambiente che nus udin de vos tier, semplemein in senta la fiesta quella marcha. Grazie al fit Hugo, a tocca questa sera.
2: Grazie.
0: Jetzt kommt mein Kollege Hugo Scher an dich. Klicke in rtr.ch, da pila sind die Daten lau. Sin rtr.ch/emf26. E puspei demara al Livestream de la Konkurrenz de Marsha a sila pagina. Am Fleiß in Zuma, tot las Informationen, schkoke ke la dich, tot las Liestes de Rangation de Wartle. Trente tschunavla Edition Fiesta Federale de Musica, quella a Biena, ke pare propi de Gertia, kumpleine mein.

0: Lo ko è scritto, vus ves probabel e mrau ir sera. Ai ai ai. Kuia tu nau a shie ka u palasiaton tavla gada al Eurovision Song Contest qual sauda edizion si atonto qual sauda eshon tiel vergau. Shie ka de miu point de vista era la notia Basilea semplement stade biapli grillamurusa ka a Vienna. Forse è per quello che le presentatori Hazel Brucker, Sandra Studer e Michel Hunziker vevano al zau a sci alt la latte che è insomma busto sempre per il duo Victoria Swarovski e Michel Ostrovski da batter quei record. Tot era più scelto, tot più superficiale ed è proprio lur teques ni lur schnocches venivano proprio vi. Tot altro che superficiale, tot le performances, le messaggi manifestazioni di musica, creatività, con bia bia amour pil detail, tutte le presentazioni, le venti schon tiaras. Qui è sempre mein stau in ver highlight, in punto culminante per il mondo della musica dell'Europa. Adviu de pogn, de veste grigion, a stenus eser in tec loss, che nies Livio Kistel a stiau presenta a reparter als punkt a schiacau a quei tunau ir sere. Nus udina in tec al commentari da Sven Epinet, leisco ja udi lau ir la surdada del punkt della Svizzera.
1: So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor Switzerland.
2: Buenas und da gehen wir zum Livio Kistel.
1: Thank you so much.
3: Buonasera Europa, buonasera Vienna. Well, you're very welcome. Thank you guys too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
2: Du hast 12 von der Ukraine. Von der Schweizer Jury.
0: Ja, sie hat genau ihr cool Livio Kistel a repartiu als Punkt. Els anlauf im Finale dau du die Punkte a l'Ukraina. Wenn ich schon die Jahre sind la graue die Stau wir meinen Pau in Tortura tog tot als Punkt ein wie so da de tot las Nations. A quel che natural mein Stau surprendent ga a mes in Texel Jaul an tire liste de Favorits. De dir sehr ein natural mein als Punkt del Publikum. La fin finale ai lu dau enorm bia Punkts. E surprendent mein per Dara della Bulgaria.
2: Und Spanien geschickt. Wie viel Punkte gibt's? Langt oder langt nicht? Der Gewinner heisst Song Contests.
0: Exakt.
2: 26 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ramba, da Dara alla fin finale, gudignau la concurrenza della Siaton Tavla edizione. Il è l'impien prima gada che la Bulgaria, insomma, gudignau quella grande concurrenza di musica, accina mai la più grande concurrenza del mondo. E bo per nuot, ai lu vignu clamau giù a Sciacau.
2: Congratulations, it's Banga Ranga time to Bulgaria! Hier ist der Siegesang, Banga Ranga, viel
0: ja, die Ukraine. Banga Ranga statt simple mein Osesko al nom il titel per divertiment per plaisir. Banga Ranga Dara la vittura del ESC 2026.

Bangarangara, al titolo Victor, quest'au Dara della Bulgaria. Ella ha musau chica il chef, malgrat tutti i favoriti, sco Israel, Australia, ni e la Francia, la Finlanda e Denmark. Dara convence si ad ons, la prima gada al ESC, ed è la prima gada che la Bulgaria. Gudonia. Si som, se capesce la Bulgaria, sco plaz dus Israel, lus in plaz tres la Romania. La Romania e l'Australia sin plaz 4 e il premi del cor lezza lula fin finala l'Italia fac sin plaz 1. E ad usa saude quei eschon til vergau al Eurovision Song Contest, che vuol dire che non sa venoso con se concentra completamente sul campionato mondiale de hockey. Leo è la Svizzera propri trumf. È un corto momento, dati caules gratulazioni.

0: quei grand hit Africa es vegnu precis las 12 a mesa. Benvegni a nostra Hilarica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bi che voi state in compagnia da RTR. Io spero che voi tutti e tutte sveglie se vi usa gustare la cevera da domenica. A conzon jubilares e jubilars. Io spero che gli dà per elze delles naturalmente la spisa preferita. Forse chissà, hai scelto un giù per un premio. Capunz. Mio nome è Gabi De Gonda, benvenuti. Noi siamo venuti a gratulazione per due giubilari e un giubilare. Si sono salita la più giovane, ella è la Flavia Gritti di San Morezzi, che sta a festivare oggi il suo 40° anniversario. Per Flavia Gritti è venuta una gratulazione a scritta che è stata scritta per ella. Ciao Flavia, findis suni il 30. Finiz suni il 30. Oh, noi gratuliamo a te vijain a te tutto il buon per te 40° anniversario e gli vijain a te da tutto cor. Fortuna, sanità e contentezza con tutto quel che tu fai. Da festeggiare oggi con te, anzi le grain tutti. Brancladuna de Teis Fedri, con Laura, mamma e bab, Roman e Manu, Manu con Fabio e Nando, Gianni con Sara, Nea e Beda. Elstutz, gratulation a Flavia Gritti de San Morezzi per suo 40° anniversario. Je vijau an Els, al titel de Hecht Mon Amour, denton cobo tot quei che dat per Flavia Gritti. Oz anomenada main sia Moma Loredana Felix, de sus telefonau per sater metter la copina a luai tunau a sia cau per l'urfeglia.
3: Sì, noi le sono gratulare a nostra figlia Flavia, Flavia Gritti, ci complesce oggi 640, gli avvisiamo da tutto il corso, tutto il buon sandà, e ce l'ha di una bella plagiare con sua famiglia e con tutto che ce la fa, e la fa bella sport, e va a cuscire, va a fare lungo, va a correre, fa di una qualcosa, e la non è quella che sta salda.
0: Adesso veni fatti fiesta con vostra figlia.
3: Sì, oggi potremmo fare festa con ella, già in tutta la famiglia e amici e amiche, se Silva plana a andare.
0: Asia, hai tu now oggi, kurz entro le 10, con Loredana Felix de Susa gratulau a sia figlia, la Flavia Gritti. Adesso, hai sicuro per quel titolo di musica, Mon Amour de Hecht, oggi per suo 40°.
4: Ich fliege die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood,

Mon amour de Herd, die wie schau aus per Flavia Grittide, so ein Muretziger fa aus grande Fiesta per siu Kurontavel Anniversari. La proxima gratulation, quella va a Valciava. A Valciava cumplenesce aus Roman con Radin, siu si sonta si a tavel Anniversari. Per vus, Roman con Radin, stati suandontes lingies de gratulation. Elsa della scriven, ciarbap, Ciar Bazzinger, nus te gratulain de tot cor per teis 67 aval di d'anniversari e te giovijain be il melder impustut in avant blera sandai fortuna. Te possest ial dair in avant tot quai che tu fas jent. Grazie fich per tot quai che tu fas per nus, eschen graz, te vain ische un grandius bab e Bazzinger, nu vain fich ferm jent tai. Ialda tes di, in zembel, cu nosa chiara mamma e nonna, e te lascia ir bain. Un, viva sintai. Ciar saluts de tias duas figlies, cun Abiadis, Ivana e Pino, con Suela e Suela Alessia, Ilario e Nael Tatiana, e Lorenz cun Emily, Andrina ed Amanda. Ascia las gratulazions per Roman Conradin, il propi in biala recce de gratulans, che staten in Centerlauter per gratula a vus, Roman Conradin a Valciava. Biala, fiasta e a vus. Musica, an vos gratulans e gratulantes e divisau. Nomnade mein Schau mal herein, da Helene Fischer e Florian Silbereisen. Die Tasse Kaffee, quella ei creio pronta e per vus.

0: Hallo?
1: Helene Fischer, Florian, Silbereisen, Musiker che vini da Givisada Otzper, Roman Conradin, da Valciava, che festivesse, siu, si sont si a tavel, anniversari. La prossima gratulazione quella va a Sent, l'ostia nos gratula Otza Tina Purger, che festivesse siu, si a ton tavel, anniversari. Per voi, venus reveniu in gratulazione da Rosi Gadient, che scrive, ciara Tina, per te 70 anniversari ad gratulaina, che vijaina tutto il buon, blera fortuna e buonissima sandà, e che nos possan, e che nos possan amo giudair belles bleras uras e dis in zembel e faramo bleras brocchi tours e dire marcià da Nadal. Giorda tes die con tia famiglia e con buons amis, il toc de musica eis per un pa algordanzas a nossas bellissimas vacanzas in Zembel in Grecia. Ciar saluts e brancladuna da Rösli e Martin per scia veniende mene scia regurda las vacanzas in Grecia. Das Leben tanzt Sirtaki, Club 3, Ots Bertina Purger des

Musica plains lunch che l'hai amblidals, mals dal scalun, mal a genoglio, quel che è sempre mai musica che va giù ad una procura per pigiada, da per tutti in tutte le giugadire. Questa è una musica che viene da divisata per la Tina Puardier de Sent, e la complenesce oggi si attontava l'anniversario a Digliai al Rösli e Martin, che dient che han gratulau. Gratulas weiss e vus osa. Nosa numere de telefone in 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Per telefonar a divisa in titel de musica. Vus a scelse che pesce efe i puglientre mettere nus in messaggi WhatsApp. Nosa numere e 0 7 9 2 7 0 7.

0: La Stefanie Heinzmann, cun gut fustet leis RTR lure de las gratulaziuns, cu jubilares e jubilares astionots salubi in dubla porziun dessert. Io spero lei che quel gosti fegi bain. Diejavon Lina Aisi, al telefono astiaus fa benveni a Marlene Solinger da Santa Maria en Valmüstair. Allegra?
1: Hey, allegra, donna Gavi. Hi, alles gratulat a Roman. Ciao Roman, c'è tu taglias osa al Radio Roman. C'è te lessi gratulat per te 67 anniversari e te giovisar tutto il buon in avant con tia famiglia e fa una bella festina.
0: Roman, Conradin, vous vais dit che el eri via spostin.
1: Hi, ad er postin.
0: Ad us algo della pension.
1: Hi.
0: Grandius. Vos ves divisau alpine quintet plein in pigna e miclunz. Sace bien ca ia dau oz per Conradin. Ha, per Roman.
1: Ma bene va lei dat oz, ma non faccio che lei va dai natra iada.
0: Sprenchi det in bien dessert per el, ne vi?
1: Oz va dati mia ciatti vune.
0: Marlene Solinger, grazie per il telefono al studio in BD.
1: Grazie, ci arrivederci, non capi.
0: Adia.

Musica plein schlange, alpine quintet plein in pigna e Mick Luns, divisau oz della Marlene Solinger per Roman Conradin de Valciava, che oz si sont siat ons. Ed a propos, Roman Conradin, nos vain toch ons rovignuzza neua in messa di WhatsApp per quei jubilar de Valciava, che au stati scret per el. Oz complesce a Valciava Roman Conradin, 667 l'anniversari. Ciar Roman, per tes anniversari ad gratulain e tot il bun ad tjevujain, fortuna ed impustut buna sandà, ialda oz tes di e te lascia irbain. Ciar saluts, de vent de Santa Maria, la Daniela ed il Daniel. Lu venus on in gratulazion vinida che u venus quella gratulazion neosella sin dis telefonin. Ah, exact, per in giuven jubilar el oi il Lian Stedler de Zernetz. Lian cumplisce sestre di javel anniversari, char Lian resta usce coce tu est ed in avenir in avant gran plagiar con tia besa e tot ils sports che tu fast. Tot il bun, sandà e che teis javus venian a cumplitz ad javusen tia sour, la mamma ed il bab. Quae stau la gratulazion per Lian Stedler. Per Schavusleis gratulare con il titolo di musica telefonai a mio studio 0800 22 30 e in questo caso Lian Stedler va in concorrenza per quelle entrate libere del Bogn Engiadina. Voilà, Gavosel, Lian è il della partita.

0: Und alle Hände gehen auf Schweizer Gofa. Musica che nous venu diu oz per la Ella Buchli a Versomi e per Pascal Celer a Digis els an oz anniversari Marliska Jochen a Gratulau. Al telefon va jo ossa la Rosmarie Müller che telefonesse nous de Zernetz. Allegra, dona Rosmarie.
1: Allegra, dona Gabi.
0: A ci van vos auguris?
1: Io gratulez gudent a Carmen Gottschalk, nostra figlia, ci sta era Cernet e la cumplisce 48 l'anniversario. Le vigine della naturalmente tutto il buon, bler, plagiare con sia flotta famiglia, con tutte le fobi, con l'urpa pauraria, ci ha piccina pauraria. No, è una bellezza, flotta.
0: Flott. Alla, alla Carmen Luon Temps per se hobby, se la c'è una pauraria.
1: Dai, deve una piccina pauraria che fa il Blair Sesome, da un bescia in per asa, non so se è giusto dato in piccina asa,
0: ma
1: c'è Berlin.
0: Fedbi, gesti gli anniversari di vostra Carmen, forse.
1: Per dirti, basta.
0: Flott, de Rosmarie Müller, vous vedete che Carmen sa gli da con l'Unione Musicale da Engedina alla Fiesta della Musica a Biel. Ad oz tornani?
1: Oz tornani, ella fa fic con la musica. Per si è passione grande la musica.
0: Lo ha l'essere vi ui a gudente quella tempra magnifica che ha dato a Vienna.
1: Per dire tutto speciale.
0: Si gira Frank. Grazie, Rosmarie. Vous weiss già visau in titel de musica della società de musica Cernetz, ne vi?
1: Ah,
0: preciso, good gente. E noi siamo ancora in Bella, ciao, spero anche Carmen ha di piacere di quella, forse anche della Osbogen gest, ma che la sagetta la sua enter, ne vi? Grazie al figlio, donna Rosmarie.
1: Grazie a te, donna Gabi, bella domenica.
0: Era vos, addia.
1: Arrivederci, grazie.

Bella ciao, la società de musica Zernetz, che è stata in registrazione del 2023, sotto la direzione di Roman Kaduf. Rosmarie Müller de Zernetz ha gratulato a sua figlia, la Carmen Gottschalk, che ha 8 tornate, ne torna su Interlussi de Biena e la Aida, a godere quel 10 di fiesta federale di musica e la agli fit, buien musica. A sua mamma Rosmarie, dici a nous. Yeah, per noi, vai vina von, lina a 9 minuti, se vus leis gratulasche, mo vina von 0800, venti chun 30 la numero de telefon per gratulare, se vus leis in a jubilare, in jubilar, che cumplenesce ozils 17 de maj siu anniversari. 0800, venti chun 30, ni via messa di 0789, 200, 0700.

Musica svizzera Heidi Happy con La Danse, wusstet leis RTR, lure delle gratulazioni, ich e Lina a 16 minuti, ai Jaionen, ina nilautre gratulazioni, prin jubilarni, ina jubilare de dozils 17 de maggio 0800, ven 20:30 per gratulare con in titel de musica.

0: From Kid, musica grigiunesa, vostet la esertier si ha minuto se bon la mesa ed è la a diesta un po' di un la mendia fila Luzi de Ramos che è con me al telefono, ben veni mendia fila.
1: Ciao Gabi.
0: Allora, ci la esantre mettere gratulazioni?
1: È l'estate questa. C'è un fin già in paintast, no?
0: Per mai bo, per mai bo, menti fila. Prendi il tempo. Prendi il tempo.
1: Anina Erni ci sta a scuola, le se gratulare di usare tutto il buon, e ci non arriva in loro a mo spera via, e loro le se gratulare mo a Tina Forger, de Saint, per se stetanta ava l'anniversario, e a mo svelte d'Ottilia e Mario Mosca, de Ramos ci a noz di de nozes,
0: 46 anni. Oh, c'è 46 anni. Bellezza. Ottilia e Marco Connells la
1: schlattaia. Mario Mosca.
0: Mosca. Ah, Mario Mosca. C'è bi anniversari, sincere gratulazioni. Mentre fila, Anina Erni, sì. È la parte della famiglia della Cappella Erni.
1: Hai, hai, l'uomo, il figlio, le figlie, tutti i musicanti.
0: Also, già c'è Nerni.
1: Precisi, io le donne dei ragazzi.
0: Ah, c'è flotto, lui fa nisire in abbiale a fiastoz, con musica,
1: sì?
0: Con musica.
1: Qua è creare, qua è creare.
0: Sì, gir, salute. Per mattai non si cava, no, è in abbiale a fiastoz del Zernis con Anina. Allora, Tina, puoi cercare a tonta e ebbe quei bi anniversari de nozes.
1: Hai, hai, oramai c'è un tempo, ne pensai di giusto tocco.
0: Ma schon, naturalmente, menge fila. Io mo ti ciao, o forse se io se finio, aber io vai enorm plegè che ti ha telefonato. Adesia, se rundesce questa emissione, lu grat con al titel de musica, ti has divisato in titel della Cappella Erni.
1: Hai.
0: Adio, so priu la bella Zoraide. Io spero che Anina agi plegè di quel tocco, ha?
1: Ma è peggio da bene, la plagiare di tutta la musica, o se c'è questa la plagia sgiurata.
0: Sì, yes, naturalmente. Mendia fila Luzi, in bellezza di Dio, ce ne abbiamo la domenica.
1: Grazie, fichere, stai a cuore.
0: E tocca in altri di, stai bene.
1: Stai bene.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, Gabi, ciao.

0: La bella Zoraide, la mazurka della cappella Erni, quella venus gesta un udiu per jubilars de nozes, per anniversaris e tut quels, la biala compagnia aina in cauternus, e mia scatletta, di oastro l'ossa tre, la sorte marà, ci che gudogna oz las duas entradas per bogna in giardina, ui, la va al bogna in giardina, also, o sono due gradi in te scioccata, la pigiufna denter nos jubilars de doz, la Ella Buchli, che stata a Farsomi, letza cumplenesce oz tu nonz, ed ella gudogna duas entradas libres per i a scuol a Fabogne. Sincera gratulazione e sincera gratulazione a voi tutti e a tutti che vais oz anniversari. Gudì, vies di, da fiesta e tutto molto bien per vies a vigni. Mio nome è Gabi De Gonda, che fosse stato per il momento, e sono dopo per questa sera che ho per voi, dentro la stagione alla sis con l'attualità della sera.
1: RTL, les gratulazioni.
0: Scheisse mi ha curte di un biso entro mezzodì.
2: Il suo entro mezzodì, da RTL.
1: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielles duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per via della febbre d'Ebola che rotora in l'Africa centrale, si prepara nerils medis senza confins. E in Autchesti sto il club della Super League ils Grasshoppers paia. Suenta che la febbre d'Ebola privlusa e pusperotora in la Repubblica Democratica del Congo, prepara l'organizzazione Medis Senza Confins in una grande azione. Attualmente in Quintanins con 336 casi suspect d'Ebola tenò l'organizzazione della Sanidad Africa. E finora tenò quella 88 persone morte. Conta la variante attuale della febbre d'Ebola, ne dati una gin vaccina admess. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO proclama una situazione d'urgenza medicinale globale, qua in Montia d'Entambec in allarme da pandemia. La nuova sala de bal del presidente americano Donald Trump dat vinovante a discutare. Denno Trump tuan ils 14 milions dollars per il biglietto venir de sponsors privats. Sia partita vol dentante giunta in 1 miliardo de nes de taia per la sigertat ed il servetch secret. Quels de nes en integranza in pacchetta leges che due venir discuta in il Senat. In experte de l'urden de gestiun del Senat a dentant stricia ils mets or del pacchetta leges. La procedura contrafece alle regole del Senato. In una novità in connex con il balapè, il Grasshopper stompa Jantje stide plicche 50.000 francs per videl schabecs durante in giude campionati contro l'FCZ il Favre. Fitti un graviante che una persona abita in petarda in direzione della Plaza de Dieu, scola commissione disciplinare della Federazione Svizzera de Balapè comunicescia. Il club tenò la comunicazione da voler sclerire il fatto, con esaminare il materiale del video dove essere possibile da scomandare persone di venire nel stadio. Xabi Alonso sorpì il trenare il FC Chelsea,

Musica per i mischettini. Per Dai. Can't start a fire without a spark. Stand by.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jeles Dreis, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Ils ufans in Svizzera statten bein, die l'UNICEF in rapport. Ein outgestistol Club della Super League ils Grasshoppers paia. Si va per il Bainessa del Zufanz, fa la Svizzerina buona parita in il Congual International. Come si rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per Ufanz delle Nazioni Unite. Il rapporto Conguala la situazione d'Ufanz in il Paese Bainstanz. La Svizzera è in rang 5 da 37 Paese. Resguardate vengono trattate competenze da leggere e quinta e la sanità corporale e mentale. Il pli ferme il Bainessa del Zufanz, tenor il rapporto dell'UNICEF, e il Pajais Bas, il Danimarca e la Francia. Il Pajais il pli Davos, e il Mexico, la Turchia ed il Cile. Sin les vies grigiunes in direzione nord, tutinesco sin quelles versi il Gotthard, e nadina de pli vehicles de via di questa domenica. Zond per tuchiade l'autostrada a Tredisch. Der sperr plirs trajekts kun il traffic gestagna ai colonnes trante giuvalte e Rechenau. De pli details dat ja la fin de questes novitats. Avant il tunnel del Gotthard in direzione nord en les colonnes actual main 6 kilometers lunges. E trante faido ed airolo procur il bler traffic sin la via centunala e nomen duas direzions per grons impediments. In der Novitat in Connex con il Balapé, ils Grasshoppers stompajantje stide plicke 50 Millifrancs per widels Schabecks durant in Gio de Campionati conta l'FCZ, il Favre. Fitien graviante e kine persona abita in petarda in direzione della Plaza de Gio, scola commission disciplinare della Federazione Svizzera de Balapé comunicescia. Il club dite non la comunicazione de volage clari ils facs. Con examinare il material de video doi essere possibile de scomandare persone de venire nel stadion. Ed anche hockey sin glatsch, al campionato mondiale l'hanno il favorito guadagnare due in prime partite de dots. Gli americani hanno battuto la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia ha guadagnato contro l'Italia con 4 din.
0: La meteo.
2: Demain è l'imprim per part sulle Jiv e ben in qual radi sulle potras ils nivels. Pli tarza couvre il ciel pli fic e consonti il svent mit stive in jibletz già e là. Il confinde naive 30 milliesetcien e 2 millimeters. La temperatura maximale demain 39 grazie a Murezen e 16 grazie a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 in direzione nord diventa il traffic ad in pli intensiv. Die Tierse il Tunnel del San Bernardino sarà il moment in ome due direzioni per vid in auto in panna. Colonna sei trante giuvalte e Rechenau, in stuoc quinta con fine 30

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Il Zufans in Svizzera statt am Bein, di l'UNICEF in rapport. Ed il presidente ucranais Zelensky giustificesce las drones in Moscow. Si va per il Bainesse del Zufans. Fa la Svizzera una buona parità in il Congual International. Quam us in rapport a l'UNICEF, l'ovra da git per ufans de las Nazions Unides. Il rapport conguala la situazione d'ufans in ils paiais beinstanz. La Svizzera es in rang 5 de 37 paiais. Resguardades vengen tranter autocompetenzas de leger e quintà e la sanedat corporale e mentale. Il pli ferme il Bainesse del Zufans tenor il rapporto l'UNICEF en ils paiais bas, il Danemark e la Francia. Ils paiais ils pli Davos en il Mexico, la Turchia ed il Chile. Sin les vies grejunes en direcziun nord, tutines cosinquelles vers il Gotthard en adina de pli vehicles de via di queste domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekt sei Kolonnes e Traffic gestagna, ils Details dati alla fin de questes Novitats. Avant il Tunnel del Gotthard in Direktion Nord, en les Kolonnes actual mein 6 km lunges. E trant a Faido ed Airolo procuri il bler Traffic sin la via Centunala en omadues Direktions per grons Impediments. Us en l'exterior. Les attacchies con drones dall'Ucraina sin Moscow ed il contorn la notte passata en del tutte facce giustificiades tenor il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Is attracte de respostes in les attacchies russes in citate vischnankes en l'Ucraina, scrive Zelensky in la plataforma X. Ed ils producents ucranais de drones e raketes vignen a continuare il lavoro, schmanaccia Zelensky. Tenor les autoritats russes e Moskau stalla notte passada le mira de les pli grondes attacchies con drones ucranaises de pi passe in on. Almain 3 persone seien mortes. Ed anc hockey sin glatsch, al campionato mondial an ils favorits gudegnales duas in primes partides de dots. Ils americans han batti la Grande Britannia con 5 din e la Slovacchia gudegna contra l'Italia con 4 din.
0: La meteo.
2: De maun es el in prim per part sulle jiv e bain in qual radi sulle ipotras ils nivels. Pli tarza cuvre il ciel pli fic e consont il suent mez di vegni bletsch caela. Il confin da 930 mili e seccien e 2 millimeters. La temperatura maximale de maun 39 grads a Samurezen e 16 grads a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in Direktion Nord, ai Colonnes tranta Mesocco e San Bernardino e tranta Giovalte e Rechenau. In sto quinta cum blerde pli tem de viadi. Ed il traffic stagna sin la Tredisch en la Valchons.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits e scovrides. Musica non-stop.

0: scelta della radio, mai ne trasli storgia da musica.
1: Se canzoni diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTR, perché la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTL.
2: E quai è il nov dallas da vosas uras? Finalmein da Bunaura, va la festa federale de musica a Vienna a fin? Il sufans in Svizzera statt am Bein, di l'Unicef in in rapport. E Laura, de maunes il imprim sulegiv, plitata di Ciaela in per de Goz. Jelles Cinch, mes nome Alexi Baseglia. A Vienna va la festa federale de musica vers la fin. Ed il comité d'organisation s'exprime surprendì dalla grande presenza del pubblico. Speciali in 100.000 visitatori e visitatori. Els nein gin system de Dumbra, den tanti pudessen beines a clara mein de pli, an ils organisatours dic, sin dumonde de l'agentura de novitatskiste NSDA. Dallas 532 societats de musica canzuna a Vienna eran 14 del Grischun. La proxima festa federale de musica lieu en Cinchons en la Val del Rhein Songajaisa. Bec lunch de vent a Vienna a Solothurn en las persunas interessades vide la literatura s'entupades. Passa 17.000 entradas an ils organisatours dels dies de literatura d'Umbra de nolo comunicazion. Quai en radont mili de pli che l'on passa. Trant rautere l'autura grigiuna Asa Hendri venid onurada con il Premi Svizzer de Literatura 2026. Sin les vies grigiunas in direzione nord, tutinescos in quelles vers il Gotthard, en adina de pli vehicles de via di queste domenia. Zond per tutiade l'autostrada a Tredisch. Simplirs trajekt sei Colonnas, ils Details tanti alla fin de questes novitats. Avant il Tunnel del Gotthard in Direktion Nord, en les Colonnas actual mein 6 km lunges. E trante Faido ed Airolo procur il bler Traffic sin le vie centunala, en oma duas Direktions per grons impediments. Si va per il Beinesser del Zufanz, fa la Svizzera in a buna parite en il Congual International. Quamo sin rapporta l'UNICEF, l'ovra de git per ufans de las Nazions Unides. Al rapport conguala la situazione d'ufans an ils paiais bain stanz. La Svizzera è sin rang 5 de 37 paiais. Resguardadas venien trant rauto competenzas de legere e quinta e la sanedat corporala e mentala. Il pli ferme è il bainesser del Zufanz tenor il rapport de l'UNICEF en ils paiais bas, il Danemark e la Francia. Ils paiais ils pli davos en il Mexico, la Turchia ed il Chile. O sen l'exterior, las attaques con drones de l'Ucraina sin Moscow ed il contorn, la noche passada, en del tote fac giustificadas tenor il president ucranais Volodymyr Zelensky. Is attractie da respostas in des attaques russes in citatze vishnankas en l'Ukraina, scrive Zelensky in la plataforma X. Ed ils producents ucranais de drones e raketes vengen a continuare il lavoro, schmanaccia Zelensky. Tenor las autoritats russes e Moskau stala noc passada, la mira de las pli grandes attaques con drones ucranaises de pi passa in on. Almen 3 personas seien mortes. En ils Emirats Arabs Units ein attacchio de drones che giunà in fieu vid in ovra a Tomara. Vid l'implant en il vest Abu Dhabi aia in generatur brigià. Plessats naia becchta e la segirezza na saia becchta de periclitada a in om. I ven suspecta che le drone deriva dall'Iran. De pile fin de fevrer an ils Emirats d'umbrava 3.000 attacchios in iranaises cun raketes e drones. Aus Ankter il Ballapé regional, quira 97 Gudogna in la seconda liga interregionale gist con 7-0 contra Ville il Virginia in la tabella e surpassa quel. In la seconda liga regionale perde domate chiase contra Rüti con 0-4. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datten pari in ad in. En la terza liga dat ieri ne vittoria grigiuna. L'US Luagnon Gudogno conte Wallenstadt con 3-1 e Franco scia sia posizione alla testa della tabella.
0: La meteo.

0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ina fin diamna che scrive storia che va e planeta fin. Ina fin diamna cumbia benvenis. Asi per esempio quel de ir sera a biena tra la sordada de punts.
3: Geschätzte Gäste, herzlich willkommen.
2: Nier sera e las stivas de 100 milions personas per la sordada de punts del ESC.
4: Buonasera Europa, buonasera Vienna.
2: A miu benvenie forse botton glamourous d'anton de cor per suenter. Io sono Gabi De Gonda, bica vostais con us l'actualità della sera, benvenie.
0: RTL.

El Caudillon, Million of 1904. Jetzt nehmen wir quella platta vinil an dir mai. Basta, ich in a fin di amna danach, che va a fin. Ich stau la anciata del campionato mondiale de hockey. Canciet con Bastian Breaker ed in campionato mondiale de hockey canciet Turicchi de Fribourg o alcun duas victorias per la Svizzera in grandiose sensazione. Il Skiff, il Festival de Corse de Fons Juvenils e Romanshorn, con Melia Ciuncena Fons, Ciunconto Corse de Fons e Juvenils, la diagiavla edizione neuca in sa e fac onur alle canzuns romances e quel a Josephine Otz. A solo turn eins fac gran applaus als dies de literatura culustordada del Premio Schweizer per literatura ad Asa, Henry Persiu, text, archiv, a Lubuom Blida. Hop sur selva, aber ebo tungiu al final dell'indigiavla Coppa Grigione delle Donne, scuola vittoria da Cazzas, tu sa un Cazzas incontro il team sur selva e quai final sauda schon tia la historia. E... ed è ella? Sì, è historia, quella non c'è per. Ella è Dara con Baranga. Sono un po' probabilizzata. Baranga ganga con... la vittoria della Siaton Tavla edizione del Eurovision Song Contest con la prima vittoria della Bulgaria. Adesso da un gran applauso. E senza dubbi il punto culminante, se si vuole maracqua del punto di vista svizzer, Aisi Quelcheu, la Fiesta Federale de Musica a Vienna, con 22.000 musicanti e musicanti a varga ciuncien formazioni de musica. Adieste Vienna, meinus elles proximas minutes per tre in a bilancia da quella fiesta della superlativa, quae figiainus en curt moment con Hugo Scher, ca, yeah, con tons evenements points a domanda, ai en sici insomma a un stau a casa quals dis. Basta, e minci gras en curt moment, udinus la vus de Hugo Scher con in a bilancia da quella fiesta federale de musica. A Vienna, che va questa sera alla Seattle, Planeta Fin.

0: The show must go on. Jeko ja in zedeč, ko in zase viju, ka Interlaken sapi bo organiza la fiesta federala de muzika, ko biel a surpriu, quasi a kurte vešta. A mezjamna vrgada, a izištav la fiesta di inauguracijun, a doc pa je kuesta sera šon la finicijun. Kula ceremonija de finicijun e rangacijun de las sis, si la place de l'esplanade a Vienna va la 30-tunav la fiesta federala de muzika a fin. Per nus da RTR ka va in reportau via radio, via livestream, as in medie socialas, in bien moment da in sguart, sin quels dis a faina bilan con il redattore di musica Hugo Scher e Liuk. Hugo, noi udiamo musica la vostra. Hugo, noi sapevamo 22.000 musicanti e musicanti, presentazioni di gala, concorrenze di marcià, concerti, eccetera, eccetera. Hai atraso risuonato a Vienna. Ti ha fatto la più grande impressione quella fiesta federale, Hugo?
1: Also per me è proprio l'organizzazione da quel comitato che ha messo in poi stati in quella festa e poi fermò qui tardi smai in giù pede also normalmente c'è uno non spede per cui sa che sa di prendere in festa a c'è questa biela che ha messo in poi è proprio una grandiosa causa a qua è traccia proprio massa gli euti esce l'aura e buchstada si super oz zwar flott proprio bi aber è anche proprio in bien concept dentro, also in le sale della zona del silenzio, anziché la musica di Machà, a quel che aveva in tic buce, che abbia gusto la grande musica strumentale, per quel sono le differenti formazioni di tutte le sorte di musica, che è la Place de l'Esplanade, ebbe qua in sale di un zon, per esempio, in una big band, allora magari è stato in cappelle di musica popolare, Blaskapelle a tut a niebele sera ormont tut de quei pi moderno con rock and pop. Mm-hmm. Aber con parliau con Montre si stau flot naturalmente devi relativ tut de tier in de lauta si è proprio postau lunch de par clar da stu in per passa per lunch busi sco co che stau Montre.
0: In te che sei adine de calzera de liu calautra bien tut in te pi de tier. Hugo, che fazit sa sti fa ort veste musicala?
1: Also, letztendlich, wir haben die tredisch Lokals der Zone des Silenzi, waren zehn Experten, sagt die Frau, die Kandidaten nicht, forse gelegt ist, wo sonst gut rein, kurz bei euch, als Brassbands der Valais, ein Simplement Fermezia, per esempio il più alto punto della classe eccellente è Schermignon con 193 punti le prime giun di siate platte e c'è già il bo erano tutte brassbands del Valais e la armonia eccellente le sono un effetto spanegiato quando sono giude su una ir ad un ozzo di me e le sono un bocica proprio io quella prima ma le sono un effetto stretto le sono proprio spanegiato ora vista musicale del grigion le sono proprio impressionato personalmente la musica dei Scadets, questa città è molto in sede, in quella tribuna, ad hanno proprio fatto una grandiosa prestazione, si scomparelle per esempio con una stadtmusikur, che ha proprio pubblico se vuole persuadere, non è uno dei punti, è in questa città la medesima sala, ma Scadets hanno fatto 189 punti, la stadtmusikur ha 158, che muove solo anche la musica del mercato qui ai bupli si il piausco qua chi era negata e un grande rispetto tenor mai sauda alla unione musicale engiadina con la musica del progetto che è infatti il stiarz da ciun ad esce in spatraccia con Treis nelle fin finale anni di quattro in ciunem provas aber tutine in ciunem provas mettersi in paese in progetto a fa il tierz platz a scizun con is pibe a punkt en el tog de pak ko je propi in re ki ashte propi di ko je propi de respekta de pri courage de veni e forse dati de pri courage a quel skvinelu per esempio en chunons lu puspai also je spero
0: Hugo, delle 132 società di musica partecipanti erano qui 14 del Grigion. Che bilancio fai ti di quella di quei diember?
1: Lei ha scritto che in molti torni di musica, è chiaro, forse in tic lunch non viene, a di costa di una puspea, di una fiesta federale, ma io spero forse tutti che hanno motivato in un'altra, forse con quel video di marcià, forse dati quel puspea in ciò non, che motivasse in un'altra musica di venire, perché la prossima fiesta federale è in ciò non. Ons schodet el 2013, letz lu hat wieder Tier del Grijun, letz alu lu zwar push bei Pitos dezentral, aber lantiere valare del Rhein del Songail, meine Traskola Fiasta.
0: Alors ça nous lu definitiv pi de Tier come motivation forse bene in qual società de musica del Grijun de nostras balades de se participa. Un grazie al fech Hugo Scher per da tot quelles explicazioni, è tot interessant quelles cifras in a fiasta de success.
1: Lesse schon die bei nasa zigire mein. Ja tracce le qualche also è naturalmente in livestream che trai naturalmente pubblicum. Also propi success creo schon. Hier suppone le os col Heinrich Geradich che Quintel Achimende Vigno Kuls kurz, respektiv kurz den Es. Adosa, wenn ihr forse un disco, io sveglio gerade keine Musik, spero es wie probabile auch, dass du bei Pliviade mai.
0: Grazie al fech Hugo Scher, bien ritorn a casa. La Fiesta Federale de Musica viene, nu sta lei, nu sta doch gerade anche qui a jebi de vi, che de vos, la Fiesta Federale de Musica viene, sau de luna vende questa sera alla Siat, schontir historia, e la resta d'Antona Unadina presente sin nostra pagina rtr.ch. Grazie al team RTR, al Luke per fornire nos impressioni in stiva via livestream sin social media interviste spons de vesta tutte per vus in rtr.ch as in quella pagina un flies sus ulteriore informazioni de wachtler edizion 30 giugno fiesta federale de musica.

0: Alex Warren ai questau Fever Dream i ai 20 minute von le 6. Strusca la fiasta federale de musica per de la siata de la propria affin. Strusca quella ai affin vai schon en direzione in ulterior punct culminant per la Svizzera.
1: Danus?
0: A schon in drei Jahren als Tschun der Zirkladur entscheiden die Fiesta der Tier Federale a Quere a Quai durant in ein Tier Mainz. Token als Tschun der Fenadur. Lui. Quella Fiesta se spleuge den Tombomo a Quere ma beinahe ein Pau de partout al Canton Grigion. Per exempel a Versomi, a Domat. Los Antiradurs e Tiradurs sind tu pa, città. Celebrar lo sport de Tregant. Redon di 100 meli visitaders, a 31 meli tiradures e tiradurs venien spicciai el rom de quella fiesta federale de Tir. A caina tala fiesta drova grande preparazione, quai ai evident. Ca a scena fiesta drova preparatives, sa è la Lara Cacegna, ed ella ha voluto sapere del presidente del comite d'organizzazione co ai vesio con quelle preparative cui va libera in tre siamnes.
2: Siet scatunene traslaria, tiradurs e tiradures che già in Silventer combinau con fiasta e musica, do quai specie alla fiasta da Tir Federale 2026. Senter curantons a quella fiesta puspei leuc a quera e las preparativas per quei eveniment gron seigen stades intensives, manege il consiglier nazional e president del comité d'organizzazion Martin Candines.
3: Senter ciun ons lavur, nos essen proprio ciun ons intensivi londra. Lanciata stau la fase della finanziazion, quais 4 milions che nos venstuier imna, quais stau in lavur enorma, denton ossa in quella fase che nos essen ossa che in Vesa i vimpi di Tieren ne vol proprio o scia liber a vedere come funziona tutto in schon leds e qui valo liber.
2: So del motto tradizione e passione alla fiesta leuc a moda decentrale sind genif di Frenz Platz de città e l'antir canton Grigion plus in a Wallerstadt. Perché tutto funziona e lo è dappertutto detti denton è un'incina spendenza dell'equità, manegge Martin Candines. Per esempio, ad infla avonde volontaris e volontarias. Dils radon ciumili chi drova per la fiesta federale, ma anche in ossa, tra esiam nasavon, è un knap cienciun conta. Martin Candines manegia.
3: Am Fla wunder volontaris e volontaris in immense sfide. Nos essen auch nadine wie l'onder. Nos vasin ca els centers dezentrals das stans de Tier leua e quei reussiu con quei che in altra vetta culturale in nos visca el ca el mercau de quera ca u vai nos sfides nos trovai na un imper nos avessen trovai jeste provinz echt polster in es echte reserva.
2: El sai di denton per judeus che da pli lieud venia un s'annunzia pi de tir che la fiesta de Tir Federale vegni. Quella fiesta trova denton bu mobia lavur volontaria, ma bain è in concept de segirtat. Ils organizaturs specien rodon 31 milli tiradurs e tiradures della fiesta federale, tots e totes cun acines armas. Cheu è la segirtat in importon aspect. Da din meun stan las armas veni registradas e controladas a quera, ed els tiradurs e las tiraduras stan s'annunzia oravon per escese participa alla concurrenza. Da l'auter meun gioga el traffic public durant quella fiesta in rola pipincia, cunzun pels tiradurs e tiraduras. Ils organizaturs han bu organizau bus ni shuttles publics.
3: Viele Jahre Sozietät zwingen kun in Bus, kun in Car, je klar, je an Armes, je an Orden, in der ersten dezentralen Monte natural mein E, ka per tiradurs e tiradurs, ka i ston esser pi flexibels, da leuen o ai halt ai autol Car, al miete Transport, al plige vijau.
2: Ossa, kurde von il star della fiesta, ai Martin Candines schon in den Nervus. Muss in Cellavart, man ist gell.
3: Nun sind tantes Personen, die mit dem Ton Chor in quel Projekt, die questo Gertia, hast du nicht drin Success, darin hast du das, dein Volltreffer, all der Wurst bei Tiradurs, an Tiradurs, den Ton Eppel an Tierenpopulation der Grigion, kann muss sehen, nie es kann tun, Touristik, die kann aus, wenn du Porsche spielst, Sport der Tier.
0: Ja, Martin Candines ha dit que el SETS a ye con tot cor vit Londra el sco president del comitè d'organizacion de la fiesta de tir federala 2026. A chavous vesses gauche de se participar sco volontari. L'adressa per s'annunciar è fet simple: personal@gr2026.ch personal@gr2026.ch Ja, e vous leisez sur part de quella historia, la fiesta federale de tir 2026 a Quera.

0: Rosalía con La Perla in Grand Hit. 30 Minuten so waren le sis eisi en usbrein. Sin Spaß.
1: Balvus, al Puls del Sport Regional.
0: Quera nevonte siat gudonia e la seconda ligia interregionale gest cun siat anol ancontra vila con questa vittoria surpassa nel de Quera vil e la tabella ed en adain de nief sin plaz dodis. E la seconda ligia regionale piarda domat a casa ancontra Rüti della Valada Sangliesa con 0-4 resta gest sotto il strich. Valposchiavo Calcio e la seconda equipe de Vaduz datan pari in adin als Pustiavins resta na scia sin plaz 4 della tabella. Ad en tiarza ligia Gudogna, l'US Schluain, Lyon ancontra Valastat con 3-1 e Franca a scia sa posizione e la testa alla testa della tabella. Bella. A down til balapai de las donas al team sur selva Gudogna encontre Balzers con 2-0 sur Silvanas ein sin plaz 3 de la tabella. Cordiala gratulazione.
1: Balvus, al puls del sport regionale.

Yeah, quei che stau benzen bun. 9 minutes avon le 6. A nus da la in quella che vest tutta nors vi scrivere historia, la noc vergada. A du bu, bu du esser.

0: Veronica Fusaro. Ella, hast du mir attirierst, go Autors an Gudignau? Dio sei un exakt, se vai sei un quel moment, che staula decision, eisi osa civen sil platz in, eisi Israel, niesi forse tutina, la Bulgaria, qua tu naua schia.
1: Und Spannung schickt. Wie viel Punkte gibt's? Längt's oder längt's nicht? Der Gewinner heisst. Gewinnt der Eurovision Song Contest! 2026 in Wien mit Dara und Banga Ranga.
0: Banga Ranga e Dara. Per la prima gada gudonia la Bulgaria al ESC a quella che giunta la sia tontavla edizione. A gioia che è a Junom.
2: Congratulations, it's Banga Ranga time!
0: E per dia a dia, la Linus doch a una vonca, sai? Sera sonce, Linus a unella. Dara con Banga Ranga. E credo che non sto in intenzione di disavere quella canzone perché la si vede davanti al hit della stazione.

Yeah, Bangaranga, Dara la Bulgaria, per fini quella emission de actualitat e sport, co fosi stau de Gabi de Gonda. Da mia wacht ed è del team de preparazion, tots olau nossa equipa salida vuse dvija a tots in a biala sera, da maunlu in a buona partenza, e la nova jamna a tot quels che turna in a casa, a tellen forse radio, se di quai della fiasta federale da musica, nida e in altra occurrenza, nos dvija in a vus tots insieme in bien ritorna a casa e viva la musica. Stai bein ad un curt moment dati il di, las novitats compactes, oz cun ursin, che dis, stai bein, a tocca in autre di.

0: Il D der RTL.
1: Oggi con Ursinca dice. A Vienna è la 31ª Fiesta Federale de Musica e da Affin. Ils responsables sono contents. Quintau vevani con ciemmili visitadres e visitadres durante ils 4 gis de Fiesta con concurrenzas in pliras categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faccia in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada astiuni strihada. Ils ulteriurs arrangements han giu liug. Alla Fiesta Federale de Musica a Vienna è in se partecipai varga 24.000 musicisti e musicisti da bieben 130 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiesta Federale a giu liug avon 10 ans, l'edizione dils 2025 da de laua per vede la pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto alla UNICEF, la ovra da gita alle Nazioni Unite per gli affons. E la comparazione è la Svizzera sin rang chun da 37, quei risguardante entre autor competenze da leggere a quinta, la sanidad corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dei affons da Nord UNICEF in Olanda e il Danimarca ed in Francia. Il stadio con le mendre condizioni è in il Messico, la Turchia ed il Cile. Il Grasshopper sta pagando in castiglio di Bieben 52.000 francs per vedere il Schabetz durante il gioco del campionato contro gli FCZ il Favre Vergau. Fitch in Graf Jones è di una persona a Gibiz in una petarda in direzione della piazza del gioco, comunicasse alla commissione disciplinare della Federazione Svizzera da Balapei. Tentone il fatto che plirs elements pirotecnics e in Iberjai il sector dels fans da Geze a gi influenzau il castiglio. Il club, senza rescia da voler sclarire il sfaz, Geze vuole esaminare il materiale da video per saper prendere mesiras, sco per esempio scumons Daniel Stadion per delinquentes e delinquents. Si lunge il tema sparoz domenica, io oggi vi sleun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: Ja, presch do nin mit schir da dela las da vosa semdes. E dann las medias e reit sociales, alle per fin survegni noms, per exempel Timmy, Hope, ni Fridolin. Durant emdes an so pruoda salvar la balena, spir la costa se somla tera tudestia.
3: E gleiche no mans vain propce l'impression o eschen forza superior, per gleiche no vain un certo intellect e vain l'impression da poter salvare il mondo allo stesso momento ruinare il nostro mondo. E credo che questa è un'ambivalenza fici difficile da ragionare, da sverci e senti il giusto e ci senti il torto.
2: Ken den Anna Matisse din Park National Schweizer. Con ella tematizzain senta la vita creta da dots per ceci in destin dena suleta balena come ovo sceglia an tanti altri animali survignano più paga compassione. E perché ci para difficoltos da semplicemente lasciare essere natura, natura. Al microfono az accompagna durante quest'ora Andrina Caprez. Bel citerlez RTR, jetzt ja veis in una bella domenica.

0: ses de la natura sco chi sviluppan a ses ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manc a lur del Parc Nazional fus in stal stadi si as observessa, forzas fessa a mo. Per scrutazion, se guardes chi profita da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in un es de salvare a ningiun din per sé, is sa surlascia alla natura, di mena fusa stat fitch simpel.
1: Dati da cascas sumigiaens, anti-Parc Nazional.
0: Sumigiaens, ci de da salvare a sin, o sa l'impression, ci sa da salvare a sin con las bestias na, forza al cas sumigiaens es con las bestias rapazas grondas, ci de una grande polemica, anche le aldrette da star qui, ston quelle star qui, ci vuol evader elles, ci vuol proteggere elles, a se la è una roba fic emozionale, c'è noi il Parc Nazionale, va nere al privilegio di poter osservare senza star dir, es quel luf o sabun o nos.
1: O stati sein mond gist actual manch fi blers problems, per exempel cu las geras, ni er destins d'animals, per exempel an connex cun la tigneida d'animals an gronda quantitat, also la massantierhaltung, ni experiments d'animals, ni si steinter las balenas, delfins a balenas, ni otra animals salvadis, si vignan tignis per zoos an fermanza. Per cio gist i destins ingul da che animal an Germania survenit tanta attenzione tenor vox.
0: Qua è appunto una roba che non sai ne proprio da ne declarare. Una forza è che è una bestia fig grande. Una balena ha eser forza dall'evoluzione una balena una bestia un po' più intelligente. Sco ci dice, ci sa l'impressione che qua tocca a mai. E non sa precisa, e pensa forse essere un po' una roba mediale, ci ha cominciato a cifra in una certa dimensione. Heisco con altri temi ci vengono sulla zona delle medie, però non ha un buon argomento per cui non è una perseguita più in avanti.
1: Per che la balena è ni proprio già da far libera perché la possa annudare una voce senza la mar, malgrado do vux d'experti e experti che hanno detto da semplicemente lasciare composto gli animali, che sei a mangia debole, per fin ci sei a maltrattamento di animali, da farlo senza c'è, che stessa lasciare far la natura che ce la fa. Ad a medem time pensa formada sgruppazions che un per morta fengli salvar ca la balena. Perciò i cristian fa deia da lasciare essere natera natera?
0: Questa è una fig buona domanda. E crei c'è no mans vain proprio l'impression o eschen forza superior per quai c'è no vain un cert intellect e vain l'impression da poter salvare al mond allo stesso momento ruinare nos mond. E crei c'è quasi una ambivalenza fig difficile da ragionare, da saper chi è il giusto e chi è il tort. E penso la balena è per mai da lunge da venti, di una bestia che non ha mai visto in quella dimensione. Però è che è qui per noi, va a fare un lient per bestie che ci toccano emozionalmente. E ho guardato a voi, giusto c'è il dì, al barometro dei pisers, dei grigiuns, dell'anno passato, non è il prezzo della caccia di pensione, non è le guerre per il momento, il mutamento del clima, la mancanza di spazi da abitare, in per sé il problema attuale, il più grande, è il luf. Il luf è ormai qui. E non dice che sia buono o che sia no, e piglio se qui c'è la posizione del Parc Nazionale, non arriva in da divadere tutti gli luffi, non sta in co-viver. E c'è quasi il più grande piser, mossa te ormai semplicemente a noi, qui in Europa, qui in Svizzera, vai a massa bene. E pensi in Germania, se ci si può dare ora tanti raps, e si occupare talmente di una bestia singola, se ne vai semplicemente massa bene, e crei in un'altra lo, ci capita lì stessi in Lötzen ci regna guerra, non sdoda neanche ci desi intorno una balena e creccia sonner da ci far con nos ben stare, non creccia qua da ci far be con per tocco qua l'umanità, di per sé l'umanità qui è pro no. E creccia qua è una grandissima differenza.
1: Potes er dar en nom agli animal giuir na rola. La balena è nida nomnada Timi, sa referenza la Vishnanka Timmendorfer Strand, non c'è la era bloccata dan premeda.
0: Hai ci sta il nome di una bestia, vuol dire ci sta una relazione con una bestia. As è don pur un nom ad una bestia curce na fiducia o jant ad una bestia quella entra in mia vita. Esco c'è c'adra non don in giun nom ad un c'è moc c'è vet sulla blaix o curce dera d'alp vevan las vaccias un nom. Las jalines per part er, per ci no devan der c'è na vodu ton las jalines al paur, ma as ciuccals c'è no savevan c'è ven in baceria no vai no mai dat un nom. E si dà il nome ad una bestia, ma un nome fittivo, ma si dà ad una bestia il nome di un para quale proprio ci viene personalificata questa bestia. E allora mi dare ad una balena grande nome Timmy, o se non mi inherzic da una bestia piccina, era per me già un po' fitto strano. Però scodit, questa è la mia opinione personale.
1: Quei nomi stati gli esempi, so di Grigiung, per esempio, che ci avevano gli urs JJ2, aveva il nome Nokel. L'umpaz, era da viadi dume la cingia na giadegna, et its lofs ans foche, per esempio, pi pagnir, quids animals da rapigna grons, ken saint abe ple, oz, grond.
0: As e craccia quad era propcia quist prümuars, ci atriv quist nom, hai os is a scona gronda quantità da bestias, ci venien evana d'una der cei atrivan lur nommer, da perscrutazion, ci discler, ci venien genetica manch perseguitats o observats, però mai para qua erbunci nus da usa noms a tot las bestias. Perci ce, de normai si stesamo bestias sum bestias e in umans isce in umans, e pens la, da è schon amo una differenza.
1: Anna voster la balena, lo oi para do squitch sen persungas involvadas cion s'exprimia usceia da lascer star in animal, a cion survenia lora da commentaris nos, sanfinem para schmanatschas, scu valitets gen?
0: Quais er un trat fitch uman. E crai la piglia der cella parallela con no del Park National, no va gnu avant bot dusons, va na gnugel tröp del Forn, de Lufs, ci deren per part ein del Park National, per part de Dorl Park National, e qua dat una gronda polemica per qua c'è quest Lufs an irscherpa bestes de nütz. No del Park va naturalmente gitt, no nu fa nulla, no observain, e otters deren clair della vici des desdruer quel trup. Questa era stata una decisione politica, c'è no della Vard del Park stein acceptare, no dios appunto ne bun o nos, ma no va in ciuf della Vard della protezione della natura o dell'attivista della natura grondas im nascias, c'è no lasciain proce alz, c'è il park sia inactiv, c'è no fece nulla, c'è qua non niente umana, e là an ciuf certs exponenti del Park National im nascias, ci han dit, wo steht's Meter 1, der Cellavard, deren als Adversaris dels Lufs, ci han dit, beppere del Park National daia quais, e no stessen Meter 1 per far alt, di mena no kun far nulla, deren exports de totes dus Vards sia pro e contra kun fitch grondas parolas fina im nachtas, also enkle qua fitch bein, ci quais capitair pro la balena, ma e non enkle ci qua vim fat.
1: Aber er entrat uman, anche cas.
0: Hai, e pro flurmice tanter da stipgiar, perce fan als umans quai? E è venlura d'un impaina la conclusione che questo essere una malcontentezza personale, ci sto lasciarore in versi in cinotter, ci si surdomanda con quest problemi ci sa, ci non svezza surora, e su let non riv da salvar la balena di mena fat tantuna qual alc o questi i nu voglian salvar ma qua non es bene possibile per qua ci si sforzi resur domanda con la tematica o forza con acina stemmas e non sa declarar otter però becul san in clet non rive da declarar quella sarà una roba fic emozionale er.
1: Che emozionale ci ho procuro cians les salvar che la balena ad dall'altra parte so però er sclaria se non si potesse deliberare antras la morte, ma da dormantare era ninna opzione perché ci dat becce na dorma per us un animal grond. A di valigi ci ans niser becce con una sprezza tras che la pelle, at in otra variante fisto da sagiattar, ma er gliezera ninna opzione perché ci gli animal fis ben mort con en sagiet. Allora si discurriva il momento da lasciare esplodare la testa e tant'è nida vent perché ci veserbe montò la morte immediata L'alternativa più etica valeva allora da semplicemente lasciare composi gli animali. C'è pensato anche con ex e più etica da lasciare la natura essere natura, né da deliberare gli animali con turmentare, né mazzare.
0: Dal punto di vista del c'è dal Parco Nazionale, è di normale giura più etica a lasciare semplicemente, però etica è essere un bled figlio vasto. E che dipende ferm in che riguardo ci sguarda. Se scoccia c'è una, per esempio, ferina bestia, se è per me etica, ma anche clare, c'è di deliberare da se smals e da cercare, fare una ricerca e da ti la copare alla fine, also senza ce l'hai da patire. Se sono ad Alpe, in una bestia, con una vaccia, c'è per esempio rocciomma, o ci dici da copice, se è rotta la rain, se per me è clare, ci non si lascia ben patire alla bestia, se è una responsabilità da ti la privare della vita, ce la non hai più da patire, però per una bestia veglia, come il cian, per esempio, ci aveva esaurito la decisione, cura decidere no, ce la bestia patisce a massa ferma, oppure non arriva non semplicemente più da vera, ce la bestia patisce. E crea questa domanda da cura indrumanzare una bestia e cura lasciar morire, è una greva domanda. E credo che ci fare il fermo con la coalizione, ci sa con la bestia. Se una bestia ci sa fiducia, una bestia ci accompagna a diverse anze a mia vita, è otto, sco. Una bestia scosa, per esempio, la balena ci svezza un quarto momento, forza. Però questa balena grande credo che ci fare il fermo col fatto che ci sia altri che non scagnosce, e non sa proprio se la pativa o quando ce la pativa, perché ci sono. O è almeno nata la prescrutazione di due bestie grandi, non è ben possibile, come per esempio il Parco Nazionale, o non serve per bestie, se c'è qua fa ora figli bler. E per me personalmente, in questo momento, fosse stato più etico di lasciare morire piano piano e vedere allora il ci profitta da quella bestia, che ci si invlida, ci dice figli bler, figli bler, bestie figli o. O plankton ci profitta da vada do scena bestia erscha alla riva fisco in tramen stat un grande disaster con spütze se do scena avant ma war manche sagt fich natural ci tocca anti l'ecosistema erscha una bestia grande amore in ubile bestia spitchnes
1: accedei al cacas della balena orsur della nostra società.
0: E crei alci is dure ci fa da più effetto se no vez eine bestia grande sco bestia spitchnes. E creati una frilla e olein non sta più bene neanche non ti la guardai. Se bestie grandi vengono stirpate con cervi o un bestie, reagiscono, se non si pigliano una mura, ci la maglia, e se da forza da fatta, io ora c'è Belin, c'è buona c'è ciadra, c'è lei mi aiata. E non sa, non manz esce oramai arrivati in un punto di vista, c'è non sconfine forza più proprio del tutto con l'ecosistema, con la natura, con la funziona. Non va in mudare la natura in nostro senso, con fabbricare, con emettere cellule nell'ambiente e creare cellule la va in forma e non fosse neanche più capabili di vivere proprio in natura, eccetera. Di meno, e creare cellule non va in nostro lui, però in clè non va in forza più del tutto l'incletta per la natura.
1: Che è stata Anna Matisse, del Parco Nazionale Svizzera? Ci è cacedra e ci lavora con la natura, con animals. Ella ha messo lì per noi il caso della balena, ossia la prospettiva personale e professionale.

0: Nå sendes den tida Julie Fox, en kantautore da folk grisunga kun reis de sineses kun Ola Mer. Et også ninsa ter las novitats dat etika e religion.
1: Vita e Greta. Las novitats.
0: Kastemda ein kardinal Schweizer Emil Paul Cerik mort an la Via Detna da 79 ons, ken o comunicia in Vatican. Emil Paul Cerik eni consecro scu kardinal i 2023 antras Papa Francesc, et al seia stoi sulet kardinal ansoma ci veja fac servec an la guardia papala, scriva kat.ch. Uscheia vanza Kurt Koch, scusolet cardinal della Svizzera, ainte la Baselgia Cattolica. Papa Leo in Chitor de Javel o criticia che stemda ci expensas militares crescen segantir mont. Scriva l'agentura da novitats SDA. Terena visita an en universitat a Roma o el avertia de daple tensiuns e pipacas investiziuns an educaziun e sanadat. Plenavant seia el preocupo per vedi indiver d'intelligenza artificiala angeras. Il Papa o appelò a studentes e students des engager per la pace. Il tema pace e drets umans resta ir central an l'Iran. La vinfa gronchi tos per la titulara di Premi Nobel della pace, Narges Mohammadi. Tenor sia fundazion sei in si stadi da sanadat fitschlet, scriva l'agentura da novitats SDA. Mohammadi è an per giun, ma è la zaccata in moment an en spital a Teheran. Ella s'engagia schon dei contro la suppressione delle donne e contro la pagna da morte.

0: Anna veta dat in navot oter ci d'acceptar. Nu se vain schon far plans, ma la finala è in d'acceptar che ci capeta, perché ci nos viadi terrester o in a fegn.
1: A mi è venuto clar che ni stems in zemen che sentiara ai limitaus. Io ho provato a godere il tempo come genitori. Ci dice che cosa non vuoi.
0: Scusi Marlis Flepp, ci fa la punt trenta vita a mort o facchin, sentiz antisis pleits in veia. Simen per tacts musica con Alexia Marcus e T.S. Ius.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: I dat è una orazione ancuna scienta ci roga per acceptanza. Che l'orazione è di teolog, filosof, scienzio d'economia da politica ed autore american Reinhold Niebuhr. E va usceia. Dia, dame la calma d'acceptar las cioses ci sabec mi dar. I curagi da mi dar las cioses ci sa mi dar. E la sabencia da disfrancier l'ein da l'oter. Per l'acceptanza voglio era in di plezzen veia da Marlis Flip. Ci fa cula si firma, befrieden, la punt tranter temas da vetta e mort.
2: Acceptanza, in grom pleit. Bo in cavaciont. El temps de dots, no che dat per mince situazion in a purgida, in program, ni in cusei, ambledainus mince ton, che dat de moments, ni fases alla vetta, kann ich ein Simplement akzeptar und realisar. Certes Situations, certes Bets, ni Zyklus in unserer Wette, se leien bu, reparar, ni mi da. Nus venien konfrontai kul fakt, kann us ven bu kontrollar tot in la Wette. Mia Mama geva dina, qual kurs in la Wette? Ella, che aveva fatto di trasbiar, se aveva mema bein, ce che voleva di ed akzeptar. Acceptar è bo recapitular. Acceptar vuol dire prendere in conto la realtà, os, il momento, e da quel punto no creare una nuova via in futuro. Qui trova temps a mince persone a situazione anzi vai in processo. Acceptar ad essere per certs van meun en meun. Ad ascia va e jeu, qui già imperonze ne vos. Asciau ni stiu realizar che mes genitors venien pli veis, che loch cirpta venta pi flaivels, che les forzas laien sventer planet, e che bia causas che perevene von naturalas ed evidentes, pretenden de pli peda, paciencia ed agit. Tic a tic, di per di. Mia acceptanza e bo vini de sur not. Nien prim reflex era de scacciar quals betrat za cui etamai condi. Ah, quei vien schon, e nus vengiamo bia a temps. Zu cu hai dau in mai moment della mia dada. Io les di al moment che hai veramai realizzato la situazione. A mia si veniu clar che ni es temps in zemen che ho sentiara ai limitaus. Io hai provon de gude al temps com es genitors. Si dic, schuel se non cheu. A con cui che ho acceptato e morato alla realtà del seis, hai un giubbia temps con els de gude, de seser sin be una von casa a filosofar, de fabia als viadis insemen, de dia dels con bugien che ho els, e de desser cheu per els. Io hai pro temps per els, sapientif. Nus ven creau rituals insemen a ven gude unies temps. Per esempio, leggeva la vona dels ordi in codice e su intercentava la dels domandas su della vita e su della morte. C'è bellezza e temps, non amblidaivel. Oz, che il zaino alla gish, a pubblicheu dentro nus, hai una grande paese se sente consolata ed ingraziaivela. Hai da ne gin deplora, ne gin sta mal, ne gin mosche oves. Con custaivel. Nus veneziau a creau il temps che nus vengiu. Ad acceptau al cuors della vetta.
1: I plezzen veia da Marlis Flip, che tez che stemda, perché ci astufirò, ainte la quotidiana della mesemda. Ni sen play RTR.

0: La veta creta da dots vo planeta fegn, ma i renda mincia casta stars in quellas ondas. Ancurt vo numnada mancia navant co cun arc musical, cun impressions della pi gronda festa da musica din mont. La festa federale da musica a Vienna, tioncet giftia da scensium. Da pleci 500 societats da musica cum passa vanchmela musicantas a musicants participescian cas deis am finian oz dumengia. A mezz einter RTR cum Braida Janet e Hugo Scher da la nosa redaktion da musica. Ein diarch musical da dots lasch in neira plet grijungas a grijungs ci fom part ag EMF vancha seis. Per exempel, Maurin Simeon, ci sunga batteria per la musica da Tavo Claustra, ci ha potuto festivar un grandios resultat la giftia sera.
1: Questa era la mia prima festa federale in aus Weinchons. E questa è proprio una festa che mi ricorda molto. Questa è un bello.
0: In arte musicale porge anche pler da ple emozioni ed impressioni da musicantes, dirigenti e pubblico direct da Vienna. Ci sono le novità della Snuff.

0: En la devozora veins a discurir de la relación de Christian con la natura. Escuti la balena en terra tudestia è davantada en simbol per quella relación. Tranter compassion, controlla e l'idea che Christian stoppia poder salvar tot. E nos experta, Anna Mattis, manegia.
1: Una domanda che mai fatta riguard la balena Timmy è stata no füsse melder, scha no umans, scha l'umanità, no piseres per un marnet, per un spazi de viver, per tot les balenes, dendeles, da tot les pesches, senza plastic, senza tössis, senza kabel, senza öle, invece da giudiciar sur da d'una singula balena ci stausa per giusto per moment mal. E crea il spazi de viver, da tot les bestias, ist denn ormai più central scomincia bestia singola.
0: Il antir discurs con Anna Mattis potet strlar da tot time anche neda sin rtr.ch/audio e la a zweinsa fa pront oter contins an connex con etica d'animals. Jetzt ja weis, wen avant in a bella domenja, ein Mikrofon per vos durant l'ora e la stada Andrina Caprez. Am fine notreda.
2: Vita e Greta.

0: Il Dì der RTL.
1: Oggi con noi cinque dì. A Vienna è la 31ª Fiesta Federale de Musica e da Affin. Ils responsables sono contents. Quintau vevani con 100.000 visitadres e visitadres durante ils 4 gis de Fiesta con concurrenza semplires categorias. Tenor il pledader esistau e un de pli. Quei, malgrat che Laura faccia in strich la sonda, asce che la concurrenza e la musica da parada asce ogni strihada. Ils ulteriurs arrangements an Giuliuk. Alla Fiesta Federale de Musica a Vienna è in se partecipai varga 24.000 musicisti e musicisti da bieben 130 unions, 14 de quelles del Grigion. La davosa Fiesta Federale a Giuliuk avon 10 ans, l'edizione del 2020 è da Adelaua per via della pandemia. La prossima Federale de Musica è il 2030 e la Valada del Rhein son gallesa. Si va per il benessere dei affons, lo fa la Svizzera para buona parità in comparazione internazionale. Qui mostra il rapporto alla UNICEF, la ovra d'agita alle Nazioni Unite per gli affons. E la comparazione è la Svizzera sin rangciun da 37, quei risguardante entre altre competenze da leggere a quinta, la sanidad corporale e quella mentale. Il più grande è il benessere dei affons di l'UNICEF in Olanda e il Danimarca ed in Francia. Il stadio è con le mendres condizioni è nel Mexico, la Turchia ed il Cile. Ils Grasshoppers stanno pagando in castig de Bieben un conto 2.000 francs per vedere il Schabetz durante il giugno del campionato incontro gli FCZ il Favre Vergau. Fitch e Graf Jones è di chi una persona ha di bits in una petarda in direzione della piazza del giugno, comunicasse alla commissione disciplinare della Federazione Svizzera da Balapei. Tentone il faccio che plirs elements pirotecnics e in ibergiai il sector dal fans da Gezze ha di influenzau il castig. Il club, senza rescia da voler sclarire il sfaz, Gezze vuole esaminare il materiale da video per saper prendere misure, scopre per esempio scumons Daniel Stadion per delinquentes e delinquents. Si lunge il tema sparoz domenica, io oggi vi sleun in una bella serata.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scoprides musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre verd. So il hit. Finta la scovrida. O shivaria scola vita.

Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Musica Berliner Stadion. Per Tai. Per Mai. RDR. Simple Mein. Per To.

Men Ginnes mamma Rosa, Jolandes bubimang, e dumma da per spusa la vesta lucinam. Ma paine cin la tuoccia, disla, fammi il plagiar, e curce o drif la buoccia, si disla da tagiar, que hai sbain que, cim da turmaint.

Saira l'inch cun tretti, a braccios cun yong romt, tua tinde gnam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai yong romt a svolva, dis che asperti qua, ed ancia iom risolva.

Mes barbe seint il giudisch, io creitsche mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nirora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozes, il lurat svim wasar, citi eint las chorches, ed a da comandar, sul schival steurmenge, ja un unic lepus pass, ed a John Gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes,

Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu sto scridar, e vules gent terceu in avot tornar.

watch pet Bezoulette a watch pet Il palazzi Beda spera Rai vil spazzi

Mi nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, e oggi vi è il buon divertimento con RTR.